0: Sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: preferisco essere odiato per ciò che sono, piuttosto che essere amato per ciò che non sono.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics
4: 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Se non fossi stato aiutato dagli altri, probabilmente sarei morto diverse volte.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: portabici.
2: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati sempre.

0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
14: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
1: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
0: Spiega meglio.
1: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
2: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
6: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
7: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
8: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
15: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo. Mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi. L'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, era partito volontario dopo l'invasione da parte della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Resort, titoli e oro per oltre 200 milioni, il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato con il narcotraffico, è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della DDA di Palermo, in Italia all'estero. Arrestati Giacomo Tamburello, 66 anni, l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca. Il patrimonio sequestrato sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, l'annuncio di Palazzo Chigi. L'omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio, indagato per l'uccisione di Chiara Poggi. Sarà il professor Roberto Catanesi a valutare la presenza di eventuali disturbi o alterazioni in grado di incidere sull'imputabilità dell'amico di Marco Poggi. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli, l'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore, avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
13: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
16: Buongiorno, bella giornata. Sì, sì, per me sì,
17: è venerdì. Venerdì, quindi universalmente il giorno più bello della settimana.
16: Sì,
17: perché?
16: Sì, perché? Poi, sì, perché?
17: No, dico perché il venerdì c'è l'attesa della festa. E poi, come ci insegna una famosa poesia, il sabato del villaggio, quando arriva il sabato, pensando già alla domenica e avendo già la testa al lunedì,
16: ma anche al martedì,
17: venerdì è il giorno migliore.
16: Ma anche al martedì, perché diciamolo a questi fannulloni che ci ascoltano, voi il 2 giugno siete in giro a fare picnic e noi siamo qui a fare il nostro duro lavoro.
17: Esatto, quindi ci perderemo anche il giorno precedente che tecnicamente sarebbe un ponte, no?
16: Esatto.
17: Ma noi siamo
16: qua, ci siamo sempre. Comunque è un bel venerdì anche perché c'è un bel freschino. Ieri la pioggia di ieri sera qua,
17: pioggia
16: grandine, temporale, tempeste.
17: Sì, grandine.
16: Adesso si sta da Dio e si sta meglio anche perché Nico Carminati non c'è. Una delle tre date che seguirà di Vasco Rossi. Dovremmo chiedere a Vasco Rossi di fare un tour di 365 giorni, così ce lo togliamo dalle balle per un po'.
17: Nico? Adesso vediamo innanzitutto quando torna, perché non è detto che decida di farne anche altre poi, no? Magari
16: infatti,
17: faccio pure il bis. Bene, Darren, invece tu dove vai? Stai qua?
16: Sta fermo con noi.
17: Riccardo Buccero
16: Seria questo qui.
17: Riccardo Buccero pensa che ieri lui ha la capacità di schivare tutti i fenomeni atmosferici estremi, tutta Milano sotto la grandine, lui è uscito poco prima che grandinasse.
16: Lui schiva il mondo, forse non hai ancora capito.
17: Gli scivola tutto addosso.
16: È un'anguilla quell'uomo.
17: Tutto addosso gli scivola.
16: E voi 342-4141-411, nostre anguille, come ve la state passando?
17: Just like heaven, come in paradiso, come in Cure.
16: Let's go!
17: Mica male con effetto fate.

0: che carini. In tanti stanno scrivendo al 342-4141-411. Il 2 giugno saremo in tanti. Sì, sì. E qualcuno pensa si sveglierà apposta per ascoltare noi.
1: Hai capito?
0: Stimati. Va bene, avremmo tanto voluto augurare un buon compleanno a Gary Booker, il cantante dei Procolarum, ma non è più con noi da un bel po' di tempo. Quindi il messaggio è: finché potete, cantate.
1: Esatto. Beh, oppure, come diceva Andreotti, meglio tirare la cinghia che tirare le cuoia. Com'è che diceva? Vabbè, insomma.
0: L'ha detto.
1: Sì, si mette a tirare, poi, a campare che tirare le cuoia.
0: Sì, ma poi
1: Andreotti,
0: anche lui, sì. Come Mike Porcaro, bassista dei Toto, che quanto suonava bene e ha smesso di suonare già da un pezzo. Noel Gallagher, sorridi ogni tanto. Noel ne fa 59. Oggi sorriderà. Sua mamma lo obbligherà a sorridere.
1: Sai che mamma Peggy quando non ridono.
0: Francis Rossi, frontman degli Status Quo, ne fa 77. E poi tanti auguri a Mel Gaynor, ex batterista dei Simple Minds, a Blaze Bailey, ex Iron Maiden, a Dave Buckner, original drummer dei Papa Roach, grandi Papa Roach, ed era il batterista dei Papa Roach, e il chitarrista dei Blues Traveler. Non vogliamo augurare buon compleanno a Chan Kinklan, e infine a Melissa Etheridge, favolosa, favolosa.
1: Era invece un bellissimo 29 maggio di 57 anni fa, anzi 30, a dire il vero, quanto è oggi? 57 anni fa, quando Crosby, Stills & Nash pubblicano l'album di debutto, mentre i Joy Division, che si chiamavano ancora Warsaw, debuttano dal vivo a Manchester 49 anni fa. I Pink Floyd, che 31 anni fa invece pubblicano l'album Pulse, Florence and the Machine, con il debutto How Big, How Blue, How Beautiful, 11 anni fa. 1997 invece, sulle rive del Wolf River, muore tragicamente e prematuramente, come ricorderete, il leggendario Jeff Buckley.
0: Sì, hai detto 29 maggio, è vero, oggi è il 29 maggio, l'ultimo giorno, l'ultima trasmissione del mese. Ci risentiamo a giugno.
1: A giugno.

0: Bravi sti ragazzi, si chiamano Muse, un giorno diventeranno famosi. Li avete ascoltati su Virgin Radio con Be With You. Vai di seconda pagina.
1: E un giorno diventeranno talmente famosi che non mi stupirebbe un biopic magari tra qualche anno sulla storia della band.
0: Sicuro.
1: Scegliere gli attori per interpretare Matthew Bellamy, Walston, tutti i componenti del gruppo. Va bene, intanto però c'è Patty Boyd che vuole dire la sua. Perché nessuno l'avrebbe coinvolta nei prossimi film biografici dei Beatles, nessuno le si è avvicinato, nonostante abbiano fatto un casting, pare anche per interpretare il suo personaggio. Parliamo di cosa? Della prossima serie di 4 film di Sam Mendes sui Fab Four, che uscirà in simultanea nell'aprile 2028. Ci sono Paul Mescal che interpreterà Paul McCartney, Harris Dickinson, John Lennon, Joseph Quinn come George Harrison e Barry Keoghan, Ringo Starr. Ogni film racconterà la storia di un componente del gruppo da un diverso punto di vista. Dice Patty Boyd: sarebbe stato educato farmi sapere che hanno qualcuno che mi interpreterà, no? Non sono stata contattata da nessuno, avrei potuto tra l'altro raccontare loro grandi storie, ma non credo, dice Patty Boyd, che vogliano saperlo. Penso che vogliano creare qualcosa che sia completamente diverso, come una storia diversa. E allora la domanda
0: si è sentita esclusa, poverina.
1: Tu pensi una piccola. Che ha vissuto, cioè che non ha vissuto i Beatles, ha vissuto proprio nella storia dei Beatles, chi meglio di lei, in effetti, no?
0: Ma non lo so. Vabbè.
1: Un errore formale c'è stato.
0: Allora,
1: già.
0: Se c'è un regista lì fuori che vuole fare un film su Nico Carminati e non mi coinvolge, lo meno, perché io potrei raccontare delle cose di Nico Carminati che nemmeno Nico Carminati le sa.
1: E quindi questa seconda pagina ci porta alla domanda: quella volta che siete stati esclusi, restandoci anche un po' male, da qualcosa di importante.
0: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1 Until the

0: Ciao ragazzi, quando ero in terza media alla scuola nostra dove andavo fece la settimana bianca per andare in montagna a Uzio. Beh, tre alunni di questo istituto, io, Berardo e Ciretti, fummo stati eliminati perché le menti troppo vivaci.
1: Eh beh, ma Ciretti era un rompiballe, scusa.
2: Ma come eliminati?
1: Fucilati proprio.
2: Cioè, no, ma tu ti rendi conto che oggi avrebbero interrogato chissà esperto di psicologia per tutelare questi
1: ragazzi? Chiamato il telefono.
2: Azzurro, chiamato, certo. Ma scherzi,
1: E vabbè, del resto, che posso dire? Io ogni volta che mia mamma apparecchiava si dimenticava di mettere il mio piatto sul tavolo.
2: E tu che facevi?
1: E io piangevo, andavo fuori al bar a mangiare. Cosa devo fare?
2: Allora, Martina da Bologna, tutti invitati al matrimonio di mia cugina tranne me.
1: Fatti una domanda!
2: Quando l'ho scoperto dalle foto su Instagram ci sono rimasta malissimo, perché oggi c'è quel problema. Magari a volte si vuole escludere qualcuno, peccato che poi si pubblichi tutto su Instagram e quel qualcuno lo scopre. Capite che
1: ai matrimoni dovete invitare tutti, anche vicini di casa.
2: È peccato che a volte invece uno speri di non essere invitato per la storia del regalo della busta, perché si usa la busta.
1: Braccino corto, cioè, ma uno
2: conto corrente
1: IBAN può,
2: sì.
1: Janis Joplin, bentornati in Rock and Talk con Piece of My Heart.

0: Beh, era un outsider lei, no? Quindi chissà quante volte magari ad una festa di quelle tutte abbottonate le avranno detto: no, guarda, tu non puoi entrare. Parlo di Janis Joplin.
1: Spero di no, di sofferenze ne ha vissute abbastanza, ci manca solo di essere state escluse.
0: Ma sai, ma credo che farle donna. Mettere un abito da sera
1: no,
0: ed essere conformista, ecco, fosse un gran problema per lei. Peace of my heart, questo Virgin Radio. Allora, quella volta che siete stati esclusi, come è successo a Patty Boyd, che ha dichiarato in un'intervista di non essere stata contattata dallo staff di Sam Mendes per i 4 film biografici sui Beatles. Dunque, Alessia da Padova, la mia coinquilina non mi ha invitato alla sua laurea perché si è offesa, avendole io detto varie volte che pagava in ritardo l'affitto. E quindi capisci?
1: Fatti gli affari tuoi e così partecipi alle feste di laurea.
0: Ho capito, ma gli levavano a casa queste qua se l'altra pagava, capito?
1: Ovviamente,
0: quello
1: ovviamente,
0: è il problema.
1: Vabbè, insomma, c'è chi rimane escluso e c'è chi per scelta si esclude. Io.
0: Ah, bravo, bravo.
1: Io.

0: Bella voce, bella presenza, ottima band, i Bon Jovi e lui, John Bon Jovi. Una persona altruista che aiuta, che fa beneficenza e che aiuta gli esclusi, appunto.
1: Ecco, quindi non si è mai sentito escluso, anzi ha sempre aiutato gli altri a sentirsi integrati in una comunità. E poi invece c'è chi dice, come, vediamo un po', Paola da Bari, questa direi che è grave, ragazzi. Mio fratello, il fratello, ha festeggiato i suoi 40 anni in una villa vicino Bari, invitando amici, parenti e colleghi. Ero l'unica della famiglia a non aver ricevuto l'invito. Mi pare di capire che non ci siano nemmeno questioni cattivi rapporti. Ma non è possibile.
0: Il postino è andato al posto tuo. Il postino che doveva consegnarti l'invito è andato là a divertirsi, a fare bisboccia. Vabbè, insomma. Ma
1: viaggi anche.
0: Mi notano di più se mi autoescludo oppure se mi escludo.
1: Ti notano di più se ti escludi. Cioè, se sei tu a dire no, grazie, ho da fare. Viaggi a New York, per esempio, i miei amici hanno fatto Capodanno a New York e senza dirmi niente ho scoperto del viaggio dalle foto a Times Square mentre io ero a casa con i miei. Anche questa è bella, bella forte, ragazzi.
0: Non so, poi dipende dal rapporto che avevano. Comunque andiamo, ti portiamo noi a Los Angeles, dai. Portiamolo a Los Angeles a ascoltare Red Hot Chili Peppers.

0: Beh, ma questa è vietata ai minori di 18, eh. Suck My Kiss, Red Hot Chili Peppers, meno male che i bambini dormono.
1: Meno male, dai, tra un po' vanno a scuola, ma li abbiamo salvati. Il traffico tra poco.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 14 Adriatica si resta in coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova, procedendo in direzione Ancona. Nel tratto Bari-Taranto dell'Adriatica si è verificato un incidente tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud in direzione Bari. Traffico intenso e code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est e sulla 1 diramazione Roma Sud in colonnamenti da Torre Nova al grande raccordo anulare. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra la diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio in direzione Napoli. Rallentamenti per lavori sulla statale 128 Sarda tra Barrali e Laconi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E quanto siamo vigliacchi noi che escludiamo tutti tranne uno tutte le mattine, eh?
1: Sì,
0: l'unico che riesce a chiamare l'800-324-330 prima degli altri. Ragazzi, se siete lenti, siete lenti.
1: Bravo, in quel caso non è che dovete prendervela, cioè non è premeditata l'esclusione.
0: No, ma si incazzano, loro si incazzano.
1: Lo sa perché, in effetti quando viene tagliato fuori da qualcosa di importante ci resti sempre male.
0: Sono vent'anni che tento di chiamare tutti i giorni,
1: volate basso, vabbè. Fly down,
0: fly
1: ragazzi.
0: Down, fly down.
1: E perché per oggi e per l'ultima volta al più fortunato andrà il CD Deluxe Edition di Everybody Else Is Doing It, so Why Can We dei Cranberries, che è uscito lo scorso venerdì.
0: Ma perché devi spoilerare?
1: Perché oggi, a proposito di spoiler, in realtà uno spoiler l'ho già fatto senza volerlo. Me l'ha servito su un piatto d'argento Buccero e non aggiungo altro. A chi
0: no,
1: vuole...
0: no, aggiungiamo al CD, aggiungiamo anche la pergamena, il cappellino, la t-shirt e il
1: portapass.
0: Mai che lo dici bene, eh?
1: Portapass.
0: 800-324-330.

0: Questi erano i Black Keys con un pezzo del 2010, Tighten Up, in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Luca, benvenuto in Rock and Talk.
2: Ciao Luca!
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao!
2: Ciao dal Veneto, vero?
3: Sì, da Vicenza.
2: Da Vicenza, grande Luca. Senti, quanto tempo è che provi a prendere la linea?
3: Prima volta in vita mia che chiamo a qualcosa.
2: È la prima volta e ce l'hai fatta.
3: Sì,
2: ma
3: sì,
2: sai
3: sì,
2: che per questo sei odiato da tutti?
0: Quindi già ti detestano.
3: Beh, guarda, e dico a tutti provateci, perché se ci sono riuscito io.
2: Ma ragazzi, cioè, quindi non era neanche negli obiettivi della sua vita. Quali sono i tuoi obiettivi? Dai, sentiamo.
3: I miei obiettivi? Stare bene, dai, stare bene.
0: Perfetto, mi sembra l'obiettivo
3: stare
0: migliore.
3: Bene, esserci incornato da persone che stanno bene.
2: Ah, ecco, è per quello che hai chiamato noi.
0: Volevi aggiungere anche da belle ragazze? Perché puoi dirlo, non c'è nessun problema. Persone e belle ragazze anche che non guastano mai.
3: Quella è una esagerazione.
2: Senti, ecco, da 1 a 10.
0: Un'esagerazione.
3: Da 1 a 10. 2 e un quarto, beh.
2: 2 e un quarto.
0: Ah,
2: vediamo se mi dà più soddisfazione la seconda risposta. Da quanti CD e quanti vinili hai a casa?
3: Allora, di vinili pochi, ma ne ho circa una ventina.
0: Una ventina, vabbè, schifo, che possono passare a
3: però CD penso sui 200.
2: Ma va bene, dai, no,
3: circa, dai.
2: Si difende l'uomo, si difende. Bravo.
0: Andiamo.
3: Va bene anche tieni in conto anche le cassette.
2: Pure quelle, ecco, dai, non butta niente.
0: Con le cassette famo 1000 e via, non se ne parla più. Bravo, Luca, dai.
2: Allora se ne aggiunge un altro, quello dei Cranberries. Allora,
3: magari.
2: Vai.
0: Allora, la band di oggi, Luca, ascolta bene, scioltasi nel 2019, ha pubblicato il suo disco d'esordio nel 1993. Il motivo, tutti gli altri lo stavano facendo, perché non loro? Ecco, tu hai appena portato a casa questo CD in versione Deluxe Edition, però così mi sembra troppo. Oggi è impazzito Buccero.
2: Esatto. Quindi chi sono? Dai.
0: Chi sono?
3: Assolutamente non ho idea.
0: Ma come non hai idea? No, stiamo scherzando.
2: Fermati un attimo a ragionare. Andiamo.
1: Indizio 2.
2: Ti abbiamo raccontato almeno 100 milioni di volte del primo disco dal vivo della band intitolato Bullet Boss. Letteralmente significa applaudire ed è un termine gaelico. Dove si parla il gaelico? In Toscana? In Sicilia? No.
0: No, a Vicenza si parla.
2: A Vicenza si parla il gaelico?
3: No, assolutamente.
0: Luca.
3: No, niente.
1: Indizio 4.
2: Guarda, se organizzo qualcosa ti escludo, eh.
0: Allora Luca, dai, quarto indizio è l'ultimo, anche perché dopo questo non possiamo fare altro. In uno storico quarto indizio,
2: mi tiri in ballo io.
0: Feelgood attaccò un pippone infinito partito da Blueberry Hill di Fats Domino. Tu concentrati esclusivamente su Blueberry, perché se parliamo di Fats Domino, credo che
2: Fats Domino. Volete che ricominci a parlare di Fats Domino? No, allora c'entrano i berry, quindi non blu.
0: Dai, Dolores, su,
2: dai,
0: su,
2: non
0: su,
2: fammi venire il dolore di pancia.
3: Sì, Cranberries.
2: Ma cosa dici?
1: Hai vinto,
2: Luca. Vabbè, un po' ti vergogni, vero? Un po' ti vergogni.
3: Sì, assolutamente.
0: Ci ha voluto anche.
3: Assolutamente.
0: Ha lanciato anche una critica il nostro. Hai capito? Tra i denti. Che banale, hai detto.
2: Vabbè. Prima o poi passiamo.
0: Che banale, però, ha ragione. Scusa.
2: Prima o poi passiamo da Vicenza Menatti, lo sai?
3: Dai, sì. Vi aspetto.
2: Un abbraccio.
3: Grazie. Sì, comunque... Ciao, grazie ancora.
0: Ecco, sei legato al dito, Riccardo Buccero. Che banale. Sì, mo vedi quando arriva.

0: Luca, ma vada via il più, va!
1: Ma sono i cranberries, te l'hanno detto proprio chiaramente, i cranberries, capra! Ciao tanto da Napoli, stai rock.
2: Ma sono i cranberries, mamma mia ragazzi, cioè, ma te l'hanno detto, te lo regalo pure, ma che devono fare? Te lo portano a casa loro, dai!
3: Ma chi? Ma dove ero, dice, compa?
0: Sono i REM, sono
4: ecco, i questo REM. È un amico suo.
5: I cranberries, everybody else is doing it, so why can't we? Cavron, maia gatti!
6: Io ho tipo 5.000 vinili e migliaia di CD, 7 pollici, dovrei aver vinto io in teoria.
7: E c'è gente che inizia a chiamare, l'era minorenne, ora va in pensione e qui tutti chiamano, dice è la prima volta. Ma vai.
8: Le rifà questi, provateci, se ce l'ho fatta io la prima volta che chiamo prendo la linea, c'hai il culo che è quanto una porta aerei.
4: ecco.
9: Ma no, dai, simpatico.
4: Proprio perché non se la legano al dito, no? Quelli che non riescono a telefonare.
9: Invidiosi!

0: capisci niente, lascia perdere, va a correre che ti arriva il Cunice che sei meglio.
1: La solidarietà degli altri veneti.
2: Sì, sì, no, pensa, è arrivata una breaking news da Vicenza. Vicenza ha ufficialmente escluso Luca. Proprio è Vicenza che non ne vuole più sentir parlare,
1: esatto,
2: di Luca.
1: Esatto,
2: sì, sì.
1: È stradato.
3: Sì, sì. Ah, beh, no, ma simpatico, no. Un bravo ragazzo, poi c'ha 200 dischi. Dai, avrà anche questo dei hip hop. Sì.
2: Come no? Beh, certo. A proposito, senti, ma io vorrei che qualcuno dal Veneto mi spiegasse questa famosa filastrocca che dice: veneziani gran signori, padovani gran dottori, vicentini magnagatti, veronesi tutti madri. Ma magnagatti in che senso?
1: No, non si può dire, non si può dire. No, no, no,
2: che
1: no,
2: qualcuno
1: no,
2: me lo spiega.
1: Poi gli animalisti si incazzano, non si può dire.

0: La la la la la, The Passenger, Iggy Pop su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Potete seguire la diretta di Rock and Talk del venerdì anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Restate lì perché tra poco torniamo con Amy and the Sniffers, Big Dreams.
4: I motivi per brindare con Prosecco maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia.

0: e se è un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Emily and the Sniffers su Virgin Radio. Emily and the Sniffers, c'è chi sniffa, c'è chi rimane i gatti. Insomma, è un mondo strano questo, un mondo vario, e tanto vario che c'è qualcuno che arriva da Roma a Milano e non mangia la pizza a Milano perché dice che a Milano la pizza non è buona, è meglio quella sottile scrocchiarella. Il suo nome è Francesco Allegretti. Ma vergognati, Francesco.
1: Mi mettete in bocca cose che io non ho mai detto.
0: No, no, questo allora, lo ha riportato qui sul copione Riccardo Buccero, che è uno che vede lontano.
1: No, Riccardo Buccero sogna che io finisca praticamente al centro di uno di quegli scandali da tabloid, amando i tabloid. Lui non vede l'ora che io finisca, capito? Invece non è vero, io ho detto
0: ma
1: solo
0: c'è,
1: che...
0: c'è un altro che se la piglia con te. E comunque sentire un roman che prova a parlare in veneto, se da mettersi mai sui capelli.
1: Beh, infatti io lo capivo, quella filastrocca adesso.
0: Quali capelli parli?
1: Che non ho.
0: Appunto. Vabbè, no, allora, ma torniamo a Riccardo Buccero e alle sue brutte frequentazioni. Un amico suo si taglia i capelli solo nelle Marche, in un negozio preciso delle Marche.
1: Vabbè, ma cooperante, che nel senso che coopera?
0: Non lo so, in giro per il mondo, però quando va in giro per il mondo non,
1: cooperante,
0: non si taglia i capelli, perché se li taglia solo in quelle cose. Tu mangi la pizza solo a Roma, lui si taglia i capelli soltanto in quel negozio. Ci sono persone strane, perché il mondo è proprio strano, che riescono a fare soltanto quella cosa in quel posto lì e da nessun'altra parte. Le scarpe le comprano solo in quel negozio.
1: Cioè, la
0: gente è strana davvero.
1: Vai solo in una tabaccheria, vai solo in un supermercato e non cambi, un po' come la... Te la ricordi la vecchia pubblicità del detersivo? Signora, le do due fustini in cambio? No, assolutamente, io tengo il mio.
0: Te la ricordi, sì. Cosa fate solo e soltanto a casa vostra? Ecco, quanto siete abitudinari, quindi.
1: Comunque sulla storia della pizza, alla fine ho iniziato ad apprezzarla la pizza milanese, che è un po' alta, no, giusto? È fatta come fosse una focaccia, però devo dire che ultimamente mi sta piacendo.
0: Meno male.

0: Van Halen con Panama qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora mi scrivono: Francesco, ma guarda che Milano, ma dimmi tu, ma guarda che Milano non è mica un paesello, che abbiamo tutti i tipi di pizza, un sacco di pizzerie napoletane. Ma infatti sai quante volte ho mangiato la pizza? Beh, ma migliaia. No, dico, però quella romana ha una formulazione particolare, bassa, è un po' difficile da trovare altrove.
1: Dei paesi tuoi, com'è che
0: ma io comunque storia? Amo, io guarda sono onnivoro, per cui figurati se mi faccio problemi in pizzeria.
1: E per quanto riguarda la radio?
2: Io riesco ad ascoltare solo Virgin Radio.
3: Io ascolto solo Virgin Radio.
1: Ma non è abbastanza, dovete dirlo tutto. Anzi, per infastidirli, mandate questi messaggi anche alle altre radio.
0: Ditelo a tutti, registrate la puntata e la mandate.
1: E c'è chi dice: chi io uso voi. Solo il bagno di casa mia, come penso la maggior parte delle persone. Sì, infatti siamo tutti in giro con il pannolone.

0: Song of the Future, Bono and U2. Per esempio, Bono, come si trova a casa sua quando torna in Irlanda, cioè, non sta bene in nessun altro posto nel mondo, ma ci sta.
1: E c'è chi dice che quella birra lì, se la bevi in Irlanda, è buona, se attraversi soltanto il canale della Gran Bretagna, vai in Inghilterra, già non è buona come berla in Irlanda.
0: E quindi adesso faremo rivoltare pure i pub irlandesi. Così io mi sono fatto nemici tutti i pizzaioli milanesi. Siamo a posto, direi.
1: Poi c'è qualcuno che è al 342-4141-411, non ci crede, contesta, non è possibile che si riesca a utilizzare solo il bagno di casa propria. Invece, per quanto riguarda i parrucchieri, ascoltatrice dice: comunque mio marito si taglia i capelli solo a Lucca e noi viviamo a Milano, quindi questo qua prende il treno per andare dal parrucchiere.
0: E poi sarei io quello strano, cioè c'è un signore che va a tagliarsi i capelli a Lucca da Milano,
1: è così.
0: E io sarei quello strano,
1: è così.
0: Capite che, voglio dire, il mondo è bello perché vario, per carità,
1: io ho altri limiti,
0: sui capelli così. Ecco, io sul parrucchiere per esempio non capisco perché certe signore, soprattutto perché l'uomo credo che sia insomma un po' più sbrigativo da fare, si fissino con il parrucchiere. Vanno a fare le mesh solo da un parrucchiere, il taglio solo, ma magari andate da un altro che è più bravo. Cambiare tutte le volte,
1: viva i cambiamenti.

0: Il grande Bruce Springsteen del 2012, We Take Care of Our Own, su Virgin Radio, fra poco i Dire Straits.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo 2 prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
16: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
15: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
17: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano, i e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
21: Onligol.
22: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
23: Virgin Classics 1985.

0: carino Francesco, le mesh, una roba così anni 90, veramente. Adesso si chiamano schiariture, chatouche, contouring, e chi più ne ha più ne metta. Mesh non lo sentivo.
1: È vero, è vero.
0: Non so, da quanti decenni.
1: Sì, sì, lo so, sono rimasto un po' gli anni 90. Sì, perché le mesh, no, però pensa che anche... Vedi, però è entrato Riccardo per darmi ragione. Io non sapevo che anche lui si intendesse. Ma ha detto che la mesh in effetti parte dalla punta della testa fino alla fine del capello ed è un po' più definita. Lo chatouche in realtà, non vorrei adesso che si sollevassero pure i parrucchieri oggi, è una roba che invece va più sulla gradazione di colore. Quindi secondo me c'è differenza tra chatouche e mesh. Poi non lo so, fate voi,
2: No, guarda, io in questo discorso non voglio entrare.
1: Ecco, cambiamo. Quindi voltiamo pagina e parliamo del tipo che va da Milano a Lucca a tagliare i capelli. C'è chi dice che lo fa perché li allunghi.
2: O del tipo che ha appena cantato che se esce dall'Inghilterra non tocca fish and chips. Ma perché? Non ho capito. Perché non... qua le patatine e il pesce non lo facciamo bene come in Inghilterra?
1: Fish and chips qui?
2: No?
1: Io lo so. Beh, oddio, pesce fritto? Beh, senti, magari anche più buono, mi dirai.
2: Dai, è quello non scherziamo, problema. Ormai ci siamo globalizzati e tutto vale e tutto è buono ovunque.
1: Esatto.
2: O tutto fa schifo ovunque.
1: Esatto. L'importante è che poi, voglio dire, il gusto è personale.
2: Sì.

0: Si chiamano Warning queste tre sorelle messicane che spopolano con il loro ultimo pezzo Kerosene qui in Rock and Talk Super Gene Radio. Bene, bene, bene. Abbiamo persone che mangiano, per esempio, i würstel solamente a casa loro, come Laura, che non può mangiarli altrove se non a Bolzano, città natale dove hanno un sapore unico e irresistibile. A Francoforte, dove i würstel nacquero alla fine del 400, se ne faranno una ragione.
1: Quante ignoranze in questo
0: ignoranze.
2: Programma. Se Mark Knopfler patate e il pesce le mangia solo in Inghilterra, lei mangia i würstel solo a Bolzano.
0: Liberissima,
2: perché
0: Laura.
2: No?
0: De mangiate i würstel dove pare proprio, vai, magnateli a Bolzano.
2: Ma dove sta andando questa trasmissione?
0: Dove sta andando?
2: Meno male arrivano a salvarci gli Smash Mouth.

0: Smash Mouth su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Con 24, restate con noi.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Questa settimana alla COP il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la COP sei tu.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
0: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TG Com 24. Breaking news.
8: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Manca il via libera finale di Trump. 48 ore per valutare l'intesa, chiede. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz, senza pedaggi. Attacco mirato di Israele su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Un drone russo è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galaz, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 le persone lievemente ferite. Bucarest parla di grave irresponsabile escalation. Un altro drone russo ha danneggiato una nave da carico in partenza da Odessa e diretta in Turchia. Kiev parla di attacco mirato. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti per affrontare le sfide poste dalla guerra. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Queste le breaking news di TG Com 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line.
9: Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 24 tratto urbano romano, traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla 14 Bologna-Ancona, rallentamenti per una perdita di carico tra Rimini Sud e Riccione in direzione di Ancona. Sulla A1 Roma-Napoli, veicoli scortati per maltempo tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico tra San Donà di Piave e Cessalto verso Trieste. Sempre in A4, ma sul tratto Brescia-Padova, traffico rallentato tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Sulla A11 Firenze-Pisa, code per traffico tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. Infine, sulla statale 2 via Cassia, rallentamenti tra l'incrocio La Storta, strada statale 493, e l'incrocio via Trionfale verso l'incrocio via Flaminia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
15: Quante notizie le avete sentite? Alcune di esse saranno approfondite e trattate con autorevolezza dal nostro Cavaliere Nero a partire dalle 8:15.
1: Sì, e io anche oggi vorrei sapere cosa ne pensa Bob, che appena sveglio, dopo aver bevuto il suo caffè lungo e sfogliando la Gazzetta di Duluth, inuidendosi l'indice per cambiare pagina, ecco, cosa ne pensa Bob della puntata di oggi? Direbbe togliete gli fiasco, secondo me. Proprio lui da Duluth avrebbe, la sua opinione sarebbe netta, ma io lo so, io posso, è vero, ma Bob, perdona, ci siamo dei ragazzi noi.
15: Sì, ecco. Sì. Lui non ti augurerà mai buona giornata come fanno gli Stereophonics, però,
1: Kelly Jones è il numero uno a farlo. Eccoli qui su Virgin Radio, have a nice day.

0: E se lo dicono loro sarà una bella giornata.
1: Sarà una bellissima giornata. Anzi, sapete cosa? Oggi voglio dare fiducia, perché da un po' che non lo interpellavamo, al nostro Davide Gatto, addirittura che ci fornisce un'informazione che, devo dire, nella mia nel mio archivio cinematografico non avevo, ovvero che gli Stereophonics, questa Have a Nice Day, sarebbero stati utilizzati come colonna sonora del remake del film L'Alba dei Morti Viventi, girato da Zack Snyder nel 2006. Andremo subito a controllare, ma stavolta mi voglio fidare.
0: Non hai visto quel film fondamentale?
1: Di Zack Snyder, L'Alba dei Morti Viventi. Ma cioè, voglio dire, ma basta entrare a casa mia alle 5 meno un quarto.
0: Comunque,
1: cioè,
0: Maurizio spezza una lancia e lasciamogliela spezzare. Gli inglesi fanno bene una cosa sola, noi gliela levamo. Fish and chips solo lì. In effetti, a Brighton l'ho assaggiati. Però, passeggiando per il centro di Napoli, il cono di carta con il pesce fritto dentro, ragazzi, mi ha fatto urlare di piacere.
1: Ma infatti,
0: perché andare fino a Brighton? Abbiate pazienza. Serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys, and the reason I won't find peace. He is a song I should not complete.

0: Buongiorno Virgin, buongiorno a tutti. Doc, il cono di carta. Oguop. È proprio le basi, come non conoscere Jimi Hendrix,
1: è grave,
0: Floyd,
1: grave,
0: il
1: grave.
0: Cono di carta.
1: Sì,
0: le basi.
1: Chiedo venia, mi cospargo il testone di cenere, del resto non sono un tuttologo e lui si chiama Antonello Piroso, fra poco su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: 1878 sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
7: e di vincere, Antonella.
8: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro, accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
8: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
12: E allora chiudiamo la settimana con lui per ascoltare il suo autorevole punto di vista e accendere i riflettori sull'attualità. Su Virgin Radio, il Cavaliere Nero.
11: Rock and Talk.
12: Buongiorno Antonello.
13: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Fino all'ultimo ieri si ipotizzava che potesse arrivare sulla panchina italiano, invece no, è Allegri, con tutto che in passato De Laurentiis aveva detto che si erano già incontrati e che ne aveva ricavato un'impressione un po' così, perché diceva De Laurentiis: Allegri mi ha spiegato il calcio, che essendo un allenatore forse, no, se uno gli chiede che tipo di squadra vorresti, che tipo di gioco pensi di praticare, quello ti dice la sua, è il mestiere suo, a ciascuno il suo, di solito si dice, no? Quindi vedremo come evolverà il rapporto, perché sappiamo che Aurelio De Laurentiis con gli allenatori si trova fino a quando le cose vanno bene, poi quando le cose cominciano ad andare per la quale, insomma, si entra in rotta di collisione, ha il carattere che ha, ha la personalità che ha, ma va bene. E poi c'è ovviamente Sinner in tutte le salse, su tutti i giornali, la maledizione francese, la maledizione, una volta ha perso, questa volta ha perso perché è stato male, non si è nascosto dietro un dito, ha detto che non era solo evidentemente forse una questione di caldo, che però ha il suo peso, e però il caldo c'era pure in passato e di episodi di questo genere, come si è registrato fin qui, non ce n'erano stati. Quindi infatti lui dice: ho dormito male, mi sono alzato che non mi sentivo informissima. Capita, non si è meno eroi perché ogni tanto, no, si riscopre una propria fragilità. Del resto anche il famoso Achille aveva il suo bel tallone, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Questi erano i Green Day su Virgin Radio. In Rock and Talk li abbiamo ascoltati proprio con Fire Ready Aim.
1: Antonello.
2: Allora, ancora oggi sui giornali si dibatte molto sulle prese di posizione assunte da

0: quello che ha detto Francesco De Gregori a proposito del fatto che lui, per quanto lo riguarda, non pensa di dover andare sul palco quando fa un concerto e dire la sua con un proclama, con un appello sui mali del mondo, no? Quindi figuratevi, addirittura leggo questa mattina un'intera pagina su De Luca e De Gregori sulla Stampa di Torino dello scrittore Maurizio De Giovanni, che dice: con orrore ho visto foto, poi vai a sapere se sono vere o se sono frutto dell'intelligenza artificiale, con cassonetti in cui sono stati buttati o i libri di De Luca, in quanto eretico, avendo detto che lui si sente un sionista, e addirittura anche i dischi o i CD di Francesco De Gregori, perché appunto si sarebbe permesso di dire che non bisogna andare sul palco, o almeno lui non va sul palco dovendo testimoniare, certificare di avere una sensibilità, perché uno va sul palco, no? Quelli che vogliono, questa pressione che c'è a essere dalla parte dei buoni, dalla parte dei che poi è quello che ha fregato, scusate, tanto per essere brutali, secondo me è quello, e lo penso dall'inizio, è quello che ha fregato Chiara Ferragni. Chiara Ferragni nella vicenda del Pandoro, no? Era già molto ricca da prima, poteva fare un banalissimo contratto con l'azienda che produce panettone e diventare la testimonial di un panettone. Era già testimonial di tante cose, un po' come Sinner, che è testimonial di tutto, no? Quando gioca sono tutti spot. Stamattina leggevo un articolo che diceva: ma non è possibile, nelle partite di Sinner arriva la pubblicità su tutti i spot di Sinner. È il mercato, bellezza. La Ferragni poteva fare la testimonial del Pandoro. Una bella foto col Pandoro in mano, mi pagano, nessuno avrebbe trovato. No, doveva dire che lo faceva per beneficenza. E allora vogliamo sentire dalla viva voce di Francesco De Gregori, perché abbiamo messo le mani sull'audio della conferenza stampa, in cui qualcuno gli dice: ma Bob Dylan è impegnato. Sentite come risponde De Gregori.
1: Non lo so, Dylan, non mi sembra che faccia grandi proclami Bob Dylan. Comunque saranno Bob Dylan, se io non li faccio, perché non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni, ho le idee confuse anch'io e mi sembra onesto avere le idee confuse.
0: Ecco, cioè rivendica la sua posizione autonoma, indipendente, no? Quello anche di dire: beati voi che avete questa visione manichea, il bene sta tutto da una parte, no? Il male sta tutto dall'altra, le cose non sono mai così semplici, in mezzo ci sono 5.000 sfumature di grigio, soprattutto quando si parla appunto di guerre, di... E allora De Gregori: non chiedete a me, perché non me la sento, perché non è il mio, non penso, attenzione, questo è il secondo passaggio dell'intervento di De Gregori, perché evidentemente dalle sue parole traspare anche il fatto che secondo lui appunto lui non si sente pronto a voler dare lezioni, ma attenzione, tantomeno a riceverne. Da chi? Beh, scopriamolo, vai.
1: Per citare Dylan, per citare Whitman, anzi prima di Dylan, contengo moltitudini. Che vuol dire contengo moltitudini? Che il mio pensiero non è totalitario e quindi non mi sento in grado di dare lezioni a nessuno e nemmeno mi va di prenderle da nessuno, soprattutto da un cantante o da un uomo di cinema. Se devo andare a lezione da qualcuno leggo, non lo so, forse un filosofo, forse non un uomo di spettacolo, non ha nessun ruolo, non è predominante. Che titoli ha?
0: Mi sembra chiarissimo. Quindi non c'è una condanna da... Lui dice, lui, e mi sembra un approccio assolutamente rispettabile, lui dice: io non voglio dare lezioni a nessuno quando la gente viene ai miei concerti per sentirmi cantare, perché io voglio che la gente mi apprezzi, mi stimi per la musica che faccio, non per quello che dico sul o fuori nelle interviste, no? Cioè, giudicate il prodotto della mia arte, no? Un po' come davanti a un quadro di Caravaggio si giudica il quadro di Caravaggio e non si va a vedere necessariamente la biografia di Caravaggio, che non era un personaggetto, no, dalla condotta cristallina proprio per niente.

0: E quindi mi sento assolutamente di dire che non si capisce quale sarebbe lo scandalo provocato da queste dichiarazioni di De Gregori, visto che ribadisce un concetto ovvio. Tu sei libero di dire e di fare quello che ti pare, non puoi obbligare me a fare le cose che tu pensi che siano giuste perché io la penso in una maniera diversa. Cosa c'è di antidemocratico o di condannabile in questa posizione di Francesco De Gregori? Non mi è chiaro. Così parlò il Cavaliere Nero.
1: We're-

0: Living, Love and May, dei grandi Led Zeppelin su Virgin Radio.
1: E con noi Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: È un documento che arriva da lontano, quello approvato qualche giorno fa dal Consiglio Generale della GESCI, gli scout cattolici, dedicato al tema identità di genere e orientamento sessuale e affettivo, un testo nel quale le guide e gli scout cattolici danno voce a un sentimento largamente diffuso nello scoutismo italiano che parla di accoglienza e di inclusione delle persone omosessuali e transgender come strada privilegiata per sostenere la nostra credibilità educativa dell'accoglienza e della cura quando queste si aprono al riconoscimento pieno del vissuto personale. Quello che vi ho letto è l'incipit dell'articolo del quotidiano cattolico Avvenire, il quotidiano dei vescovi della Conferenza Episcopale, che tratta la notizia, che trovate su tutte le prime pagine, quasi tutte dei giornali, appunto questa presa di posizione degli scout cattolici: l'orientamento sessuale non sia motivo di esclusione nella scelta degli educatori, dei capi educatori. Bene, una bella conquista, verrebbe da dire, perché appunto non è giusto, non si può pensare che sia normale discriminare rispetto a un'attività, a una professione, sulla base di quello che è l'identità sessuale di una persona. Sembra la scoperta dell'acqua calda, ma noi sappiamo benissimo quali siano e che tipo siano le resistenze di una parte del mondo cattolico, no? Detto questo, la cosa che mi colpisce è che da una parte c'è questo, dall'altro c'è la notizia che il mondo è meraviglioso. Allora, dal Gay Pride del 20 giugno è stata esclusa l'associazione LGBTQ+ ebraica di Keshet Italia. Keshet è l'organizzazione appunto gay, lesbiche, transgender, eccetera. Ha una finalità ebraica. Non vi vogliamo e non ci sarete. Ma uno dice, ma scusa, era il Gay Pride, il mondo omosessuale ha sempre tuonato contro le discriminazioni, e che cosa fa? Discriminano? Sì, discriminano, perché gli appartenenti a Keshet Italia, quindi l'associazione LGBT ebraica, non si sarebbe uniformata alle parole d'ordine della manifestazione. Che uno dice, vabbè, ma se è una cosa sui diritti dei gay, perché bisogna parlare? Oppure si sceglie di parlare di Gaza, benissimo. E quindi cosa avrebbero fatto gli appartenenti alla Keshet ebraica? Avrebbero detto che sono d'accordo con Netanyahu? No, per niente, anzi, sono dichiaratamente contro Netanyahu. Hanno per caso detto che sono a favore della rappresaglia infinita a Gaza con le migliaia di vittime civili? No, assolutamente no, hanno detto che fa schifo la rappresaglia, è vomitevole. E quindi perché non li vogliono? Attenzione, ripeto, il mondo gay che tuona sempre di essere discriminato, al suo interno discrimina nei confronti dei gay dell'associazione ebraica, perché si sarebbero rifiutati di firmare il documento in cui si definisce quello di Israele genocidio. Hanno detto, a noi Netanyahu ci fa schifo, quello che è stato a Gaza è stato fatto è indicibile, ma non è genocidio. E torniamo al punto. Il tema, se i nostri giuristi internazionali hanno distinto, a sinistra si dice le parole sono importanti, e allora usiamole, non si può usare le parole come caspita ci pare. Se c'è una distinzione anche sul piano del diritto internazionale tra pulizia etnica, vergognosa, crimini contro l'umanità, vomitevoli, e genocidio, sterminio programmato di un gruppo di persone, programmato, se le parole sono importanti, usiamole giuste. L'associazione ebraica ha detto va bene tutto, ma non chiedeteci di definire genocidio, perché storicamente, giuridicamente, da un punto di vista proprio, che è la stessa posizione di Harry De Luca. La stessa. No, devi dire che è genocidio, perché se non lo dici sei complice. Che poi è la solita solfa. se dici che sei antifascista e anticomunista, vuol dire che sotto sotto sei fascista. Se ti definisci né di destra né di sinistra, vuol dire che sei di destra. Ma quante volte le sentiamo queste razzate enormi? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: The Fixer, questi erano i Pearl Jam in Rock and Talk.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Allora, leggo Roberto Giachetti, parlamentare di Italia Viva, credo che sia ancora in Italia Viva, lì non si capisce mai, ogni tanto ci sono dei cambi tra i formicai, ci sono dei... Non voglio essere offensivo, ma insomma parliamo di Italia Viva, che come sapete nei sondaggi non è che sia, no? Vabbè, comunque, Roberto Giachetti era entrato in sciopero della fame per protestare contro la commissione di vigilanza RAI, che non si riunisce da 7 mesi. Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 Stelle, 49 anni, presidente della Commissione di Vigilanza, invece ha scritto un libro e lo ha presentato nella Galleria Alberto Sordi di Roma, di fronte a Palazzo Chigi. L'ha presentato, pensate un po', con Giuseppe Conte e Sigfrido Ranucci. Niente di male. Il libro si intitola C'era una volta la RAI. Perché anche la RAI non è stata lottizzata banalmente come ha sempre fatto anche la sinistra, come hanno fatto tutti. Quando stanno all'opposizione, quando andremo al governo, la RAI diventerà un soggetto privato, aperto al merito, basta con la lottizzazione, con le casacche di... si è visto, sempre regolare, lo fanno tutti, destra, sinistra, centro. Il merito viene annunciato quando si è all'opposizione, viene dimenticato quando si è al governo. Ha scritto: mai come adesso con questa destra, la peggiore di sempre, la RAI non è stata lottizzata, che già sarebbe una cosa disdicevole, è stata occupata militarmente. Vabbè, la occupassero, poi se c'hanno quelli bravi faranno dei prodotti decenti, perché la differenza non è se sei di sinistra o di destra, la stai fa la TV, riesci a fare un prodotto che la gente guarda, ti occupi di argomenti che evidentemente sono in grado di coinvolgere. No, però Barbara Floridia, presidente della commissione parlamentare di vigilanza, e io mi ricordo, già il nome rimanda ai soviet, la commissione, i comitati di redazione, la commissione parlamentare, il fatto che la politica controlli la più grande azienda culturale del paese, che sarebbe la RAI, mi fa orrore, dovrebbe essere lasciata libera da qualsiasi tipo di interferenza, ma così non è. E comunque la commissione parlamentare poi convoca in audizione quando un direttore di telegiornale fa delle cose che secondo la commissione parlamentare non dovrebbe o potrebbe fare, lo convoca perché lui dica come stanno le cose. L'hanno fatto anche nel 2004 con l'allora direttore del TG1 Clemente Mimoun. Io vi inviterei ad andare a cercare in rete il verbale della commissione parlamentare di vigilanza, il 55esimo resoconto stenografico della seduta di mercoledì 4 febbraio 2004. Presidente Claudio Petruccioli, di sinistra, già direttore dell'unità, eccetera, hanno convocato Mimoun arriva, si siede e fa scena muta. E allora gli dicono: beh, dica qualcosa. E Mimoun risponde: scusate, mi avete convocato voi, quindi io non dico assolutamente niente. Ditemi perché mi avete convocato, semmai. E infatti dice: ringrazio per questa occasione di confronto, ma ribadisco, dice Mimoun, che io non ho chiesto di essere audito. Siete voi che avete chiesto di ascoltarmi. Risponderò volentieri a ogni domanda e non capisco per quale ragione io dovrei essere costretto a fare una relazione introduttiva quando questa relazione introduttiva non è prevista da nessuna norma. Quindi, con molto rispetto, signori della commissione, sono disposto a rispondere a ogni domanda, ma altrimenti sto zitto. Un capolavoro per dimostrare come quell'ente inutile che è la commissione parlamentare di vigilanza ha senso solo perché i partiti intendono tenere le loro mani sempre sulla RAI, e questo con qualsiasi governo, con qualsiasi maggioranza e con qualsiasi partito. Tanto poi le spese della RAI, quando va in rosso, le pagano i contribuenti, noi nella bolletta. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Gli Highlander del rock, Rolling Stones su Virgin Radio con In The Stars.
1: E salutiamo, auguriamo il buon weekend ad Antonello Piroso per questa chiusura di Rock and Talk.
2: Come dicono gli albergatori quando uno lascia l'hotel, grazie per averci scelto, grazie per averci preferito. Beh, intanto grazie a Maurizio e Francesco per l'ospitalità, grazie a Riccardo e a Darren per aver lavorato come al solito con pazienza e precisione. L'audio di De Gregori, a tutti voi il più bello dei weekend. Ci risentiamo lunedì, siete la resistenza. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
6: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo!
8: Sono venute bene?
6: In realtà, no, direi proprio di no.
7: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
6: Flyer Alarm.
7: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
9: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
19: Puoi provare Meclon.
18: Come?
19: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
18: Aspetta, come si chiama?
19: Meclon.
20: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente Mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
23: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
24: Termini e condizioni in negozio online.
25: Scelgo sempre la formazione più adatta.
26: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
27: Virgin Classics 1980.

0: Uno dei momenti più alti di una carriera altissima, quella degli AC/DC Back in Black 1980. Potentissimi, ma potenti anche gli Shinedown. No, non li stiamo presentando adesso, non vi facciamo ascoltare in chiusura gli Shinedown, ve li godrete stasera alle 21.
1: Esatto, nello speciale che sarà condotto da Che ti passa, l'album esce quest'oggi, venerdì 29 maggio, quindi scopriremo non solo tutti i pezzi dell'ottavo disco della band, ma di sicuro ci saranno anche aneddoti e curiosità che non mancheranno, come sicuro. In ogni best rock che si rispetti, e la possibilità tra l'altro di riascoltare tutti i best rock della stagione, anche quelli che per caso, e vogliamo perdonarvi per questo, vi foste persi, su virginradio.it. Ma io sono sicuro che i nostri ascoltatori non perdono nemmeno un appuntamento con la grande musica.
0: Sì, alle 21 quindi con Che ti passa e gli Shinedown, un anno di duro lavoro per far uscire il nuovo album, e lì e dicono ci siamo spinti oltre ogni limite, come mai prima d'ora.
1: Noi lo sappiamo bene perché lo facciamo anche noi tutte le mattine in Rock and Talk, quindi come contraddire gli Shinedown?
0: Ma non domani, no. No, questo domani. È l'ultimo Rock and Talk della
1: domani,
0: settimana.
1: Domani che famo? Dormimo?
0: Ma no, quella mezz'ora.
1: Domani che è sabato? Sì. Beh, sì, io direi che sì. Fino alle 8 una pennica me la farei.

0: Bones for the Crows, Nickelback. Scusate, io devo urgentemente partire per l'America perché Bob mi ha chiesto di raggiungerlo mentre sfoglia la Gazzetta di Duluth con l'indice per le pagine, perché vuole sapere come mai è stato coinvolto negli audio di Antonello Piroso. Io devo dare delle spiegazioni a Bob.
1: Non è colpa di Piroso, è colpa di De Gregori.
0: Gli dico che ha citato De Gregori. Vabbè, comunque io a qualcosa Bob dovrò dire. Vi dico lunedì com'è andata. Dai.
1: Allora, passate un bel weekend. Grazie Darren, grazie per la tua regia, grazie a Riccardo Buccero per il suo lavoro autorale.
0: E ci sentiamo lunedì alle 6.30, qui puntuali.
1: Ciao!
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mancherebbe soltanto il via libera definitivo di Trump. Il presidente americano dovrebbe dare il suo responso entro 48 ore. L'accordo preliminare prevede la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni né pedaggi, l'estensione per altri 60 giorni del cessate il fuoco e aprirebbe a negoziati sul programma nucleare di Teheran. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, lo scrive su X la presidente della Commissione europea von der Leyen. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili, su territorio dell'Unione europea. Ucciso in Ucraina un altro contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni. Per affrontare la crisi energetica e i costi più alti si possono usare anche i fondi di coesione e quelli per una transizione giusta. La Commissione europea compie un primo passo per venire incontro alle difficoltà degli Stati sul caro bollette. Fitto ha inviato una lettera ai 27, la replica delle regioni europee. I fondi di coesione non sono un bancomat. Traffico di droga, armi e sfruttamento della prostituzione, 7 arresti a Roma. Smantellata un'organizzazione criminale che trattava ingenti carichi di droga nella capitale, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l'importazione via aerea, con potenti cartelli albanesi operanti nel nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana delle cosche calabresi. Il razzo di Blue Origin è esploso durante i test sulla rampa di lancio a causa di un'anomalia, riferisce l'azienda di Bezos. Tutto il personale risulta presente all'appello. Un video dell'incidente mostra il razzo che diventa un'enorme palla di fuoco. Tennis, Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Cobolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darderi. Il Giro d'Italia, Tris di Magné nella 18ª tappa. Vingegaard resta in rosa. Oggi si corre da Feltre ad Alleghe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non
14: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: Le
14: sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line,
14: maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Roma-Napoli, rallentamenti per un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione di Napoli. Sulla 14 Bologna-Ancona code per un altro incidente tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. Sulla A12 Genova-Rosignano per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla A27 Mestre-Belluno code per traffico tra il cavalcavia Don Lorenzo e l'allacciamento con la A57 raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia code per un veicolo in panne tra Spinea e l'allacciamento con la A13 in direzione di Padova. Infine lungo la statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio Ba-Villa Delilla verso l'incrocio Otranto strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
17: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì 29 maggio 2026, ore 9:04 minuti. Si comincia, questa è casa nostra, io sono Alteria, ma guarda te chi si rivede. Buongiorno a Darren, Darrenito in regia. Noi siamo pronti per passare due belle ore insieme a chiacchierare come sempre di tante tante cose, tipo parleremo di Brian May avvistato ad una premiere di un film per il quale ha scritto la colonna sonora, parleremo delle Palle del Toro che si trovano nella galleria Vittorio Emanuele a Milano e parleremo anche di tradizioni in giro per le varie città italiane legate insomma a usanze e via dicendo. Faremo gli auguri a Noel Gallagher, lo sai che oggi è il compleanno di uno dei nostri rock ambassador, Noel Gallagher. Ricorderemo il meraviglioso Jeff Buckley che veniva a mancare quest'oggi. Ce n'è di cose da raccontare. Io direi che però, essendo venerdì, a maggior ragione, ultima puntata della settimana, noi aspettiamo il vostro sberebem del venerdì. 342 41 41 41 41. Darren, glielo diciamo, è il più bel sberebem che riuscite a mandare. WhatsApp vocali, amici, io sono pronta, voi siete pronti. Oggi si comincia così.

0: Lose My Life, White Lies, ed è che siamo partiti con Morning Glory. Buongiorno, buongiorno, venerdì mattina. Vorrei sentire così un bel messaggino, uno sberebem del venerdì.
1: Sberebem! Ecco.
2: Buongiorno Arteria, sberebem!
3: Berebem Arteria!
0: Arteria!
3: Qui, primo maggio, si lavora con le bimbe!
4: È uno, è due, è tre... Forse sberebem.
0: Beh, devo dire qualità, qualità. Perché l'ascoltatore ha detto primo maggio si lavora, ma oggi è il 29 maggio. Non createmi confusione nel cervello, che già di mio faccio fatica. Allora vi porto nella città di Milano. Questa mattina leggevo che è partita l'opera di restauro per quanto riguarda le Palle del Toro. Ora, se qualcuno non è di Milano, magari non conosce, non capisce di che cosa sto parlando. Nel cuore di Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, quindi siamo in pieno centro, Piazza del Duomo, c'è questo mosaico a terra che raffigura lo stemma di Torino. È un toro rampante, si trova proprio sul pavimento al centro dell'ottagono, insomma, lo vado a leggere per essere precisa, è il punto in cui si incrociano i quattro bracci della galleria, comunque luogo storico, bellissimo, per terra questo mosaico del toro, e c'è questa tradizione da sempre, cioè salire all'altezza del povero torello, dei testicoli del toro, con il tallone del piede si fa un giro su se stessi girando, perché si dice possa portare fortuna. Nel passare, con il passare del tempo, anni, c'è stato questo danno, diciamo così, 2,5 centimetri di scavatura, di cemento, che è andato a rovinarsi, a usurarsi, quindi è partito adesso il restauro. Perché dico questo? Perché sono curiosa, provate a dirmi nella vostra città paese se esiste un'usanza, un qualcosa che si fa in qualche zona specifica, un monumento, una piazza che è proprio tipico della vostra città. Sono curiosa. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Mentre aspettiamo i vostri messaggi, arrivano i Talking Heads.

Ci piace molto questo nuovo singolo degli Editors, Quality In, così come ci piace molto di venerdì mattina, intorno alle 9:15, magari una moka sul fuoco, sentir partire questo brano, questo classico del 1972. Siete su Virgin Radio, lui è David Bowie con Starman.

0: La la, che bello, tutti all'unisono insieme a Bowie a cantare di venerdì mattina. Stamen, noi restiamo insieme e si continua con Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8.

0: Virgin Radio. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
11: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
12: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
13: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Bright Lights, il suono dei Killers. Allora Darren, adesso tu mi devi spiegare perché Riccardo Buccero si deve nascondere sotto il tavolino, ma puoi anche stare in piedi se stai nello studio. Succedono cose. Il venerdì si cazzeggia allegramente, ci sta, ultima puntata della settimana. Torniamo a noi. Partendo dalle palle del Toro, Milano, Galleria, Vittorio Emanuele, si fanno questi giri sul tallone sopra i poveri, così le povere palle del Toro, perché è un gesto che si pensa possa portare fortuna. Sai perché non ha mai funzionato con me? Io sapevo un giro, invece ci scrivono gli ascoltatori 3 giri sul tallone, non lo sapevo. Comunque andiamo a zonzo per l'Italia e vediamo le tradizioni in altre città.
1: A Firenze si strofina il naso del cinghiale, chiamato il porcellino, e si butta una monetina dentro la sua fontana. Pare porti fortuna.
2: Ciao Alteria, da noi a Verona si tocca la tetta sinistra di Giulietta.
3: A Genova non si cammina nel canalone di via San Lorenzo, altrimenti non passi gli esami. Questa è la tradizione dell'università.
0: Ma ne sono arrivati tantissimi di messaggi, davvero un sacco. A Trieste, quando si entra o esce dalla città passando dalla strada costiera, entrando nella galleria che in realtà è una grotta naturale, si suona il clacson 3 volte per scacciare gli spiriti. Napoli, piazza Plebiscito, si fa il gioco del camminare ad occhi chiusi e si cerca di passare tra le 2 statue equestri che sono al centro della piazza, ma siccome è a forma di conchiglia perdi la direzione e in pochissimi riescono a farlo. Bello, bello, bello, bello, mi piace fare questi giretti per l'Italia. Bravi ragazzi che siete sempre super partecipativi. Andiamo avanti con la musica. Next Year, loro sono i Foo Fighters.

Fix Our Face, MGK, Fred Durst, mi piace questo pezzo. Oggi 29 maggio, sotto il segno dei gemelli, nasceva Noel Gallagher, compie 59 anni, giusto? Dico bene, o 60? No, leggo 59, spero che l'informazione sia corretta, perché tu devi sapere, Darren, che ogni volta che io dico oggi è il compleanno di, sbaglio sempre di 1 o 2 anni. Dovrebbe essere così, 59 per Noel Gallagher. Curiosavo tra le sue frasi, quelle più iconiche, le frasi che sono rimaste proprio nella storia, tipo: il blues è il padre del rock, il jazz fa cagare. Frase di Noel Gallagher, così buttata lì. Oppure ne vado a prendere un'altra. Parlando del soul, altro genere musicale, Noel Gallagher una volta disse: solo i vecchi ascoltano Adele o Emelie Sandé, citando delle artiste che rientrano nel mondo del sole. E poi potremmo veramente tirar fuori non so quante frasi incredibili sul suo fratello Liam, e magari tra pochino lo facciamo. Adesso sapete cosa? Ci li ascoltiamo, i fratelli Gallagher. Oasis, versione di My Generation. People.

0: My Generation, rifatta molto bene dagli Oasis. Restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente.
22: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
23: Ah, però.
22: Quando ti dicono che è a misura.
23: Ah, però.
22: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
0: Virgin Classics
1: 1977.

Life in the Fast Lane, gli Eagles, appuntamento Virgin Classic. Gli Eagles che forse per davvero, come vi raccontavo settimana scorsa, stanno per avvicinarsi alla fine della loro carriera. John Elway più che altro ha detto ma voglio stare un po' con la mia famiglia, voglio visitare il mondo. È vero che ho fatto concerti dappertutto, ma ho solamente visto aeroporti, questo dice John Elway, aeroporti, taxi, ma non mi sono mai goduto una bella vacanza in giro per il mondo. E poi dice: voglio stare a casa e coltivare le verdure del mio orto. Vedi che a un certo punto i musicisti, le rockstar, hanno voglia di cose semplici. Invece Darren, a proposito di girare per il mondo, tra pochino vi portiamo a Berlino, dove c'è una bella iniziativa che ha a che fare con la cura dell'ambiente e poi poter avere in cambio anche dei premi da parte della città di Berlino. È molto interessante, vi racconto tra poco. Adesso però arriva il suono dei Picture This.

0: Tonight, Smashing Pumpkins, e noi restiamo insieme, andiamo avanti con la seconda parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
5: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, si va avanti fino alle 11. Con me che sono Alteria c'è Darren Bassi, Darren Ito in regia. Piccola anticipazione: tra pochi minuti, anche oggi, anche di venerdì, arriva il nostro free ticket, quindi avrete possibilità di portarvi a casa due biglietti per un live speciale. Posso mezzo spoilerare, in una location magica, perché vi porteremo a Pompei. Non dico altro, tra pochissimo il free ticket, e poi lo sapete, non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. 10:04 minuti. Dai, lanciamo il nostro free ticket per chiudere al meglio questa settimana. Potete portarvi a casa due biglietti per un live speciale. Parliamo dei Beat. Come vi ho già raccontato, è questa super band, un super gruppo che mette insieme Tony Levin al basso, Steve Vai alla chitarra, c'è Carey, il batterista dei Tool, Billy Hughes, insomma grandi musicisti che vanno a ripercorrere la discografia dei King Crimson, quindi siamo nel rock progressive, però specificatamente i King Crimson negli anni degli anni 80. Super live, oggi vi portiamo a Pompei, meraviglia, il concerto del 2 luglio, e quindi cosa dovete fare? Dovete muovervi. Adesso vi do il numero, il primo che ci raggiunge telefonicamente si porta a casa questi due biglietti, e quindi 800 32 43 30, ve lo ripeto, 800 32 43 30. Vi stiamo aspettando, nel frattempo ci ascoltiamo gli R.E.M.

0: Shine Down, Safe and Sound al volo. Vi ricordo, questa sera c'è un best stroke proprio dedicato al nuovo lavoro dei Shine Down condotto da Katy Passa. Torniamo a noi, free ticket per il live dei Beat il 2 luglio a Pompei, il più veloce questa mattina. Ciao Claudio.
1: Ciao Valeria.
0: Ciao, come stai?
1: Guarda, benone, io vi ascolto sempre. Ti ho anche mandato un vocale prima, che anche noi abbiamo il toro a Torino che schiacciamo le cosiddette.
0: Oh, mi, ma sai che te lo volevo chiedere, dai, spiegami bene. Allora, si parlava appunto di usanze nelle varie città, quindi tu, esatto, ci ascolti da Torino. Cosa si fa a Torino?
1: In Piazza San Carlo, davanti a uno storico bar molto molto bello, c'è questa effigie dorata per terra, dove chiaramente nella zona delle parti basse c'è proprio un abballo, perché tutti passano e ci schiacciano il piede sulle palle al toro.
0: Ma pensa te, esattamente come a Milano, eh sì, la stessa,
1: esatto,
0: storia. Va bene.
1: Esatto.
0: Senti, non so se questa mattina tu hai fatto un giro sulle palle del toro, fatto sta che la fortuna è arrivata e ti porti a casa.
1: È arrivata, grazie. Ieri era stato il mio compleanno, e guarda, il miglior regalo da voi.
0: Direi perfetto, quindi ti mandiamo all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei il 2 luglio, grande concerto dei Beat, e
1: grazie,
0: divertiti.
1: Assolutamente, porterò il mio figlio Rocchettaro, che tra l'altro il 5 siamo poi a vedere i Foo Fighters con voi, quindi
0: allora
1: sarà,
0: dai,
1: un bel weekend quello.
0: Super davvero, ti abbraccio forte.
1: Super.
0: Claudio.
1: Grazie Alteria, anche a te, un augurone a tutti quanti voi della radio.
0: Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao,
1: ciao.
0: Ma che
1: ciao,
0: carino,
1: ciao.
0: Ma che carino Claudio, super positivo, super felice oggi. Ah, ci rilassiamo un pochino. Sunday Morning, Velvet Underground.

0: Un brano speciale, davvero. Velvet Underground con Sunday Morning all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Si continua fino alle 11, casa nostra, Morning Glory. Tra pochino un giretto a Berlino, poi parleremo di Robert Fripp e attenzione, abbiamo anche il nuovo singolo dei Greta Van Fleet da ascoltare insieme.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
13: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
17: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
18: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
22: E che sapori, Antonella!
23: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risaturale Poseidon da 160 grammi, a 1 euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro.

0: Su?
1: Sì, adesso!
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Black Keys, Eagle Birds, giretto per il mondo, andiamo a Berlino. Io devi sapere, Darren, che ho una tradizione con mia figlia, ho una figlia di 20 anni, così racconto i miei fatti oggi così all'interno del programma, e ogni 6 mesi scegliamo una città europea per adesso e facciamo il nostro viaggetto mamma e figlia. La prossima città prevista per settembre è Berlino, e ho scoperto che a Berlino c'è un'iniziativa molto bella, cioè tu hai la possibilità di compiere un gesto di attenzione nei confronti dell'ambiente, quindi che ne so, raccogliere rifiuti, oppure leggevo la possibilità di piantare un fiore, innaffiare le piante dei giardini pubblici e via dicendo. In cambio Berlino ti regala dei premi, per esempio la possibilità di fare un giro in canoa gratuitamente, la possibilità di visitare gratis un museo. È una bella iniziativa per residenti ma anche per turisti, con la volontà proprio di andare a sensibilizzare nei confronti dell'ambiente. Bravi, bravi, bravi. Poi vi dico a Berlino che premio mi porto a casa. Andrò in giro anch'io a raccogliere rifiuti e fare cose belle, e vediamo cosa porto in cambio per questa bella esperienza. Bravi, bravi tutti. Dovremmo farlo anche qui in Italia. Chi lo sa, magari c'è qualche città che fa qualcosa di simile. Se lo sapete potete raccontarcelo. Adesso arriva uno dei nostri rock ambassador, lui è Lenny Kravitz, Always on the Run.

0: Le nostre canzoni sono visioni notturne.
1: Tom Smith. Virgin Radio. Style Rock.

I was never there. Ilip, poco fa abbiamo ascoltato i Velvet Underground. Faccio questo racconto che ha a che fare con Laurie Anderson, compagna di vita di Lou Reed. Lei è artista che ha messo insieme musica, arte visiva, poesia. È stata più volte Laurie Anderson definita una pioniera dell'avanguardia. Oggi, in queste ore, sta ricevendo a Milano il diploma d'onore, dove alla Triennale, insomma, questo importante museo italiano, diploma d'onore per il suo lavoro nel campo dell'arte. Ci sono tante curiosità che riguardano la vita di Laurie Anderson. Cito una sua bellissima frase, tra l'altro questa frase viene raccontata da lei all'interno di un documentario. Pensate, Laurie Anderson ha deciso qualche tempo fa di fare un documentario per mostrare, far vedere come affrontare il dolore per la morte del proprio cagnolino, animale domestico. Si intitola Art of a Dog. Vabbè, all'interno di questo documentario lei dice una bellissima frase: io e Lou Reed ci siamo dati delle regole da seguire sulla vita. La prima è non avere paura di nulla. Bellissima frase, anche motivazionale, ogni tanto fa bene ricordarselo. Comunque brava, brava Laurie Anderson per questo diploma d'onore quest'oggi alla Triennale di Milano. Siamo quasi, quasi, non è vero, manca ancora mezz'oretta, addirittura d'arrivo, e tra pochissimo avremo anche il nuovo singolo di Greta Van Fleet. Adesso però il suono dei Bon Jovi.

0: Bon Jovi, allora restiamo insieme e torniamo tra poco anche con il nuovo singolo dei Greta Van Fleet.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Umbria Jazz.
3: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
2: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
12: Buono, veramente.
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Veramente?
13: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: 178 sa di felicità.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Virgin Classics 1986.

A Can of Magic, Virgin Classic 1986, i Queen. Come spesso accade, soprattutto di venerdì, che è un po' la giornata delle novità musicali, cioè non è un po', è la giornata delle uscite discografiche, dopo un grande classico spesso succede appunto di incontrare un nuovo singolo. È capitato più volte, devo essere onesta, che negli ultimi tempi, proprio in diretta abbiamo detto: ma i Greta Van Fleet, quando è che tornano con qualcosa di nuovo? Io ho uno splendido ricordo legato ai Greta Van Fleet, quando sono stati ospiti di Virgin Radio, belle interviste, chiacchierate, super ragazzi, super rock and roll, con delle influenze musicali che arrivano dal passato, che sapete molto bene io apprezzo tantissimo, quindi dalle Zeppelin al classic rock che tanto ci piace. Beh, sono tornati con un nuovo singolo che anticipa un nuovo progetto discografico. Hanno anche lanciato dei video sui loro social dove si vede che si stanno proprio divertendo a fare musica come piace a loro. E quindi questa mattina all'interno di Morning Glory, siete su Virgin Radio, ascoltiamo insieme il nuovo singolo di Greta Van Fleet dal titolo Play Your Games.

0: Uno dei Greta Van Fleet, Pay Your Games, Play Your Games. Ma che note prende il cantante dei Greta Van Fleet? Incredibile. Arriva Paola Maugeri, sì, Long Plain Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plain Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'esordio di una band fondamentale del rock inglese, creatori di un suono che è anche uno stato d'animo condiviso da tutti quelli che si sentono esclusi e diversi. Sono i Cure di Robert Smith, che incantano all'inizio della loro carriera con il singolo Boys Don't Cry. Robert Smith è insieme a Michael Dempsey a Lowell Tolhurst uno dei Three Imaginary Boys, come recita il titolo del loro primo album che esce l'8 maggio del 79. Tre ragazzi immaginari che arrivano da Crawley nella provincia inglese tra Londra e Brighton, dove non c'è molto da fare se non sognare e suonare in una band. Robert Smith è il fratello più piccolo di una famiglia di musicisti, suona da sempre pianoforte e chitarra e alla fine degli anni 70 crea un suono e un'estetica nella zona d'ombra alla fine del punk, che verrà definita con una parola affascinante: dark. I Cure registrano i primi demo nel 1978, entrano in studio a Londra, partono in tour con Siouxsie and the Banshees, in cui Robert Smith suona la chitarra. A volte fa due concerti nella stessa sera con due band. Cresce come autore ed interprete. Quando i Cure esordiscono sono già una band consapevole, anzi, come ha detto lui stesso, silenziosamente arroganti. Gli adolescenti in Inghilterra sono costretti a non mostrare mai le loro emozioni. Io invece non ne potevo fare a meno, ha raccontato Robert Smith. Sarei stato un cantante noioso se non avessi usato la musica per esprimere me stesso. Sono cresciuto sentendomi dire che i ragazzi non piangono, ma non l'ho mai accettato. Nasce così Boys Don't Cry, un brano scritto a 20 anni che diventa la canzone più contemporanea di Robert Smith, perché come ha detto dopo averla suonata a Glastonbury 40 anni dopo, la pressione a conformarsi agli altri non è mai cambiata. È la rivendicazione di una sensibilità diversa in 2 minuti e 30 secondi di pura perfezione pop. Boys Don't Cry, I Cure.

0: Boys Don't Cry, Robert Smith e i suoi Cure all'interno di Long Playing Stories. Beh, arrivano anche Cure al Firenze Rocks quest'estate. Sapete cosa? Andate sul sito vergiradio.it e trovate tutte le informazioni, tutte le notizie, sempre gli aggiornamenti. Noi abbiamo chiuso la settimana di Morning Glory, vi auguro di passare uno splendido weekend e ringrazio Darren Bassi in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio voi al solito. Vi mando un bacio, un abbraccio, a lunedì mattina, ciao dal Teri.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
5: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
15: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
16: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
17: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
18: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
16: Personal Giulia.
18: Giulia.
16: Con Giulia Salvi.
19: È tutto vero, amici miei, questa è l'ultima puntata della settimana di Personal Giulia. So che molti di voi si stanno già spostando in vista del ponte. Noi siamo rigorosamente in diretta, lo saremo anche lunedì e martedì per tenervi compagnia al meglio durante queste giornate afose, ma dove è importantissimo avere sempre il sottofondo giusto, che è quello di Virgin Radio. Più generosi che mai anche oggi, nelle prossime tre ore, nelle altre dirette di Virgin Radio. C'è Thomas in regia e come sempre Riccardo Bucero per la parte autorale e tutti voi che scrivete al 342 4141 411. Partiamo con gli AC/DC Money Made.

Money Made AC/DC è un pezzo del 2009 a Personal Giulia su Virgin Radio e finalmente oggi è uscito l'album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, che ieri Alteria con uno speciale Best Rock ci ha fatto ascoltare in anteprima esclusiva. Adesso l'obiettivo di Sir Paul McCartney è unire le forze con una leggenda che non c'è più. Sta lavorando infatti a questo ambizioso progetto. Durante una recente intervista su BBC Radio 2, Paul McCartney ha rivelato di essere in possesso di una registrazione inedita in cui Prince interpreta The Long and Winding Road dei Beatles. L'obiettivo di McCartney è contattare gli eredi dell'artista e di creare un duetto con la registrazione che è già in suo possesso. Il cantautore ha raccontato che il pezzo gli fu consegnato qualche anno fa dal fotografo personale di Prince. Le sue parole: mi disse che Prince l'aveva provata per un evento. Quando ho ascoltato la traccia sono rimasto a bocca aperta, è eccezionale, ha una forte impronta rock e una chitarra pazzesca, era un uomo davvero speciale. Sebbene Paul pensasse che si trattasse di una prova isolata, in realtà Prince aveva in realtà inserito la cover stabilmente nella scaletta dei concerti a Las Vegas del 2007. Quindi, grazie magari alle nuove tecnologie a disposizione del mondo della musica, se gli eredi daranno il loro benestare, beh, potrebbe davvero diventare realtà questo sogno di Paul McCartney. Ma poi come si fa a dire di no a Paul? Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us.

Train, il boss Bruce Springsteen 1984, che continua imperterrito il suo tour nordamericano ed è stato raggiunto sul palco anche da Dave Grohl dei Foo Fighters in una bellissima sorpresa per tutti i fan che erano andati a vedere il boss. I Foo Fighters noi invece li aspettiamo da soli il prossimo 5 di luglio ad iDays Milano. Tra poco parliamo dei Radio e da Personal Giulia. Forse non pubblicheranno mai più un disco. Ne parliamo tra pochissimo con tutti i dettagli del caso, almeno quelli che conosciamo. Ci sono i Biffi Clyro, questa è Howl.

0: Oh, loro sono i Biffi Clyro a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
16: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
18: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
22: Che confusione sarà perché...
23: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
25: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così

0: Le leggi le parole? No!
1: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Ironic. Alanis Morissette, 1995, a Personal Giulia. Parliamo un po' dei Radiohead, perché lo scorso autunno sono tornati con 20 concerti in Europa, 4 dei quali in Italia, e sono tornati ad esibirsi a distanza di 7 anni dall'ultima tournée. È stato chiaramente un grande successo, ma i fan che si aspettavano un nuovo album della band capitanata da Thom Yorke sono rimasti

delusi, appunto. L'ultimo lavoro rimane infatti Moon-Shaped Pool, che quest'anno compie 10 anni. Stando a quanto dichiarato da Ed O'Brien in un'intervista per NME per presentare il suo nuovo album solista, l'album del 2016 dei Radiohead potrebbe anche essere il loro ultimo lavoro. Intervistato infatti ha proprio detto: ma da dove vi è venuta questa idea che ci sia un altro disco dei Radiohead? So che è divertente, nasce da buone intenzioni, la gente vuole sentire un altro album dei Radiohead, io invece non riesco nemmeno ad immaginarlo, perché non abbiamo neanche parlato di un altro disco. Credo che sia perché l'ultimo è stato terribilmente difficile da realizzare. La storia di quel disco è davvero molto cupa, getta un'ombra lunga, magari chiedimelo tra 6 anni. Quindi per ora di nuovo album dei Radiohead assolutamente non se ne parla. Dopo Moon-Shaped Pool tutti i membri della band si sono dati ai progetti paralleli, chiaramente Thom Yorke è stato quello più prolifico, dalle colonne sonore ai progetti solisti fino a formare gli Smile con Johnny Greenwood. Gli Smile sono stati tanto produttivi e hanno avuto un grandissimo successo negli ultimi 3 anni. Perciò, fan dei Radiohead vecchia scuola, state calmi, perché purtroppo, almeno per il momento, non succederà niente di che. Piuttosto ci possiamo aspettare dei nuovi concerti, come diceva lo stesso Ed O'Brien, ma non prima del 2027. Muse, il 26 di giugno, esce The Wow Signal, questa è Be With You.

Kill the DJ, loro sono i Green Day. Così voglio giocare subito con voi, amici miei. È quel momento lì, uno dei nostri preferiti, quello in cui vi portiamo con noi ai live più belli marcati Virgin Radio. Beat, super ensemble, super gruppo di Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai e Danny Carey suoneranno anche il 4 di luglio, Independence Day, a Perugia, Arena Santa Giuliana. Due biglietti per i Beat all'800-324330, 800-324330. Beat, super gruppo vero e proprio, il 4 di luglio a Perugia. 30 Seconds to Mars su Virgin Radio, questa è Rescue Me.

0: Rescue Me, 30 Seconds to Mars, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dell'81.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
3: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Let's go! Da Mayoworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayoworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mayoworld.it. Mayoworld.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve.
10: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene.
19: Cadono sempre in avanti!
18: Dai, ti stanno malissimo!
20: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta! Adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
22: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
23: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
24: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
25: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
27: Termini e condizioni in negozio online.
28: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
29: Only gone.
0: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Virgin Classics 1981.

0: Stop Believing, loro sono i Journey 1981. Mai smettere di crederci, sì, anche perché a volte è proprio la vostra possibilità. Si è portato a casa un'occasione davvero d'oro il buon Luca Dada. Dove ci chiami, Luca?
1: Ciao, chiamo da Marzano, provincia di Pavia.
0: Ecco, allora, dalla provincia di Pavia, il prossimo 4 di luglio, Luca, scegli chi portare con te al concerto dei Beat a Perugia, quindi anche una bella occasione per visitare sì, la splendida città di Perugia. Chi ti porti con te?
1: Sarà dura decidere, penso ai miei figli, che suonano entrambi, uno la batteria, l'altro la chitarra, quindi dovremmo scegliere. Da litigare.
0: Credo anch'io, magari sceglierete di andare tutti insieme, che forse è la cosa migliore. Sarà davvero bellissimo, anche perché davanti a voi avrete dei mega musicisti. Luca più figli, buon
1: grande
0: concerto dei Beat.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, presto.

0: Loro sono i Blur che chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, spazio a TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
16: Revolver!
15: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
17: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: Virgin Radio.
19: Sono le 11 e 59 minuti.
20: It's 11:59 a.m.
19: TG Com 24. Breaking news.
21: Buona giornata da Federica De Boni. Un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine vicine al confine. Ci sono due feriti. Condanna unanime di NATO e Unione Europea. L'alleanza mette in guardia. Difenderemo ogni centimetro. Si tratta di una grave escalation. Bucarest convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Donald Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice ai media, mentre i negoziati tra le delegazioni si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. Il presidente americano si è preso 48 ore. Nella notte è arrivata all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. La Premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve la massima attenzione alle frontiere. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione. Ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TG Com 24.
22: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
23: No, no, no,
22: sì, ma la nostra qualità.
23: No,
22: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
23: MV-Line.
22: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
23: MV-Line!
22: Maniaci della qualità.
24: Vuoi un'energia tutta tua?
12: Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Style Rock.

questa seconda ora di Personal Giulia con Be Yourself. Loro sono gli Audioslave, la voce di Chris Cornell. Ma negli Audioslave ha militato anche il buon Tom Morello, che ha dato un annuncio davvero magnifico. Tom Morello, già chitarrista dei Rage Against the Machine e anche degli Audioslave, ha annunciato un suo nuovo personalissimo festival, si chiama Power to the People, che vedrà esibizioni di, attenzione, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Joan Baez, Serge Tankian dei System of a Down e tanti tanti altri. Il Power to the People Festival si terrà sabato 3 ottobre, il giorno del mio compleanno, al Meriwether Post Pavilion a Columbia, ed è descritto come una celebrazione di pace, giustizia, solidarietà, musica e azione comunitaria. Tra gli altri performer anche Dave Matthews, Brittany Howard, i Dropkick Murphys, Jack Black, Cypress Hill, Taylor Momsen e Matt Cameron, musicista dei Pearl Jam e dei Soundgarden, quindi conoscenza anche dei ragazzi degli Audioslave. Oltre alle esibizioni dal vivo, i visitatori potranno anche interagire con delle organizzazioni no profit, gruppi di advocacy, artisti e partner comunitari nella Freedom Village del festival, e poi parte del ricavato dei biglietti e ovviamente delle offerte andranno devolute in beneficenza per delle buone cause, per delle associazioni scelte proprio dallo stesso Tom Morello. È sicuramente un'iniziativa che piacerebbe molto anche agli YouTube. Questa è Song of the Future.

Girls, i Motley Crue, 1987, a Personal Julia, dalla California all'Irlanda. Non è un segreto che negli ultimi 5 anni le band irlandesi stiano veramente dominando classifiche di streaming, di vendita, eccetera. E allora tra poco vi parlo di una band che qualche mese fa è passata velocissimamente dal nostro paese per un live andato sold out in pochissimi secondi. Ci si riprova anche il prossimo inverno, ma adesso restiamo in Irlanda, sì, ma coi Fontaines DC, questa è Favorite.

0: Fontaine's DC con Favorite a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Ciao. Batte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia.

0: conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I Feel You, loro sono i Depeche Mode, 1993, da Songs of Faith and Devotion, dritti dritti fino a Personal Julia. Torniamo in Irlanda, dalla provincia irlandese ai palchi sold out di tutto il mondo. Il fenomeno indie folk dei Kingfisher continua a girare il mondo, oltre 400 milioni di stream, più di 2 milioni di ascoltatori mensili. La band torna in Italia per un unico live del tour 2026, sabato 21 novembre al Fabric di Milano. Dopo il clamoroso debutto dell'album Halcyon, la band ha registrato tour sold out praticamente ovunque. I Kingfisher hanno trascorso la prima parte del 2026 costantemente in tour e continuano di questo passo, continuano a girare il mondo e tornano anche nel nostro paese e prevedo un bellissimo sold out. Virgin Radio ovviamente è media partner dell'evento, per tutte le info che vi servono su sabato 21 di novembre Fabric di Milano live dei Kingfisher basta andare sul nostro sito virginradio.it. Un altro dei nostri live sempre a novembre, sempre al Fabric di Milano, pochi giorni prima, il 14 di novembre, è quello dei Pretty Reckless e questa è When I Wake Up.

0: tutti i miei credi religiosi sono basati su Star Wars.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

Rollover DJ, loro sono i Jet, a Personal Julia c'è un grande musicista, una leggenda del rock, nonché uno dei rock ambassador di Virgin Radio, che da poco aveva dato alle stampe il suo ultimo album. Potrebbe essere già tornato in studio per lavorare al suo successore. Non voglio darvi troppi indizi, vi dico che ve ne parlo tra pochissimo. Posso dirvi che è un musicista che un tempo faceva parte di una delle band più importanti della storia della musica e che si è sempre avvalso della collaborazione della sua meravigliosa moglie Polly Samson. Non aggiungo altro, ve ne parlo dopo gli Stereophonics su Virgin Radio, Caught by the Wind.

0: Caught by the Wind. Loro sono gli Stereophonics e tra poco Personal Julia, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
15: Let's go! Da MyYoghurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoghurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoghurt.it. MyYoghurt.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Umbria Jazz.
5: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naple Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics 1967.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles, classico del 67, a Personal Julia, in questa giornata così bella, questo 29 maggio, in cui è uscito il nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Parliamo di un'altra leggenda del rock, David Gilmour, che è anche uno dei nostri rock ambassador. Sto progettando di fare un altro disco, aveva detto lui stesso un anno fa, dopo aver dato alle stampe da poco l'ultimo Luck and Strange, e ora è davvero in studio di registrazione. Se per lavorare ad un nuovo album o a un altro progetto non lo sappiamo. In compenso ci sono delle foto che ritraggono l'ex Pink Floyd in sala, e a condividerle è stata la moglie Polly Samson, sua grande collaboratrice, lo aiuta sempre a scrivere i testi, è stata anche una collaboratrice degli stessi Pink Floyd. Sui social la didascalia in studio fa molto più fresco che fuori questa settimana, e ora mentre Roger Waters riscrive in arabo Comfortably Numb per Gaza, i fan di Gilmour invece attendono degli aggiornamenti. Spero che entro un periodo di tempo piuttosto breve da ora, dice Gilmour, sarò immerso nel lavoro e diventerò ossessivo, come sempre accade quando faccio qualcosa del genere. Ricordiamo appunto che quello che sarà il prossimo album di David sarà il successore di Luck and Strange, dal cui tour, che aveva fatto tappa anche in Italia al Circo Massimo di Roma, è stato tratto anche un film e l'album dal vivo The Luck and Strange Concert. Loro ci sono, i Kasabian, li aspettiamo a luglio a Napoli, Noisy Naples Fest, 24 di luglio, a Personal Julia, Great Pretender.

0: Gli Aerosmith con Pink chiudono la penultima ora della settimana di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 12 e 58 minuti.
8: It's 12:58 p.m.

L'ultima ora della settimana di Personal Giulia è partita con i Dandy Walls, Bohemian Like You, qui su Virgin Radio. Parliamo di un trend che in America è consolidato da più di 20 anni. Io fiutai la cosa nel nostro paese 10 anni or sono, ma adesso i divorce party diventano comuni anche in Italia, o meglio, comuni per chi se lo può permettere. Letteralmente delle grandi feste di divorzio, che prendono sempre più piede pur restando appunto appannaggio di un ceto sociale medio-alto. E sono nati dei veri e propri professionisti che organizzano i divorce party, ai quali i clienti spesso vengono dirottati dagli stessi wedding planner, che si trovano magari anche leggermente in imbarazzo. Tutti vogliono stupire ed è un matrimonio al contrario, quindi un evento dove comunque bisogna avere lo stesso impatto emotivo. Ci vuole una location d'eccezione, che è quasi sempre una villa, una scenografia, spesso c'è un dress code, ovviamente open food, open bar, musica dal vivo, ospiti, DJ set, e anche i numeri sono quelli del matrimonio, quindi come minimo 100 persone. Se uno fa un divorce party significa che se lo può permettere, quindi fa le cose in grande, e anche la spesa è proprio quella di un matrimonio. Allora, io trovo la cosa molto divertente. Non me lo potrei permettere nel caso, e comunque sì, è vero che è un'esagerazione, però è anche un modo per esorcizzare il dolore e brindare ad una nuova vita. Una nuova vita, in meglio, in peggio, non si sa, però sicuramente è un cambiamento fondamentale nella vita di una persona quando purtroppo si arriva alla questione del divorzio. Avete mai partecipato ad un party di divorzio? 342 41 41 411, magari vi è successo. Rolling Stones, il 10 di luglio esce il nuovo album Foreign Tongues, prodotto da Andrew Watt, lo stesso produttore tra i grandi della musica anche del nuovo disco di Paul McCartney uscito proprio oggi. Rolling Stones, questa è In The Stars.

Pretty Woman, loro sono i Van Halen, a Personal Julia, questa è la loro versione del classico di Roy Orbison. Abbiamo parlato dei divorce party, le feste di divorzio, celeberrime in America, un trend arrivato anche in Italia. Vi ho chiesto se vi è mai capitato di prendervi parte. Silvia scrive al 342-4141-411. Io stessa l'ho fatto, ma molto modesto, perché ho speso tutto in avvocati. Confetti gialli, fascia e coroncina, abbastanza kitsch ma molto divertente. A casa con gli amici più cari abbiamo festeggiato un nuovo inizio. È proprio quello lo scopo, festeggiare un nuovo inizio nella maniera più divertente possibile. Pearl Jam su Virgin Radio

0: Pearl Jam 2024 a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Tra pochissimo Personal Giulia parliamo di un gradito ritorno, anzi di due, di una band che sembrava sul punto di sciogliersi e invece no, è arrivato il nuovo singolo, e di una band che il nuovo singolo lo ha già dato alle stampe, ma si parla del loro nuovo album e del tour che passa anche per l'Italia. Ve ne parlo tra poco su Virgin Radio.
1: Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Eight. Keep running your mouth. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Che ti passa, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
13: Una cittadina isolata.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? la differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
24: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
26: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
27: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
26: Ma non ho nemmeno l'acqua.
27: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
26: Che forte Cystiset Forte!
27: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
28: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Non stancherà mai questa Losing My Religion, R.E.M. 1991, a Personal Giulia. Parliamo di musica nuova, sì, perché venerdì escono tanti album, quello di Paul McCartney ne abbiamo parlato. Questa sera speciale Best Rock dedicato a 8, ottavo lavoro degli Shinedown, ce ne parlerà alle 21 su Virgin Radio Catty. Ma parliamo anche dei Greta Van Fleet, ufficialmente tornati. Oggi hanno fatto uscire il nuovo singolo, si chiama Play A Games. Lo trovate con anche il video sul nostro sito virginradio.it. Nuovo singolo e primo inedito pubblicato dal prossimo lavoro di studio che sarà il successore di Starcatcher del 2023. Pochi giorni fa, accompagnato da un video in cui la band dei fratelli Kiska si mostrava in studio, era proprio arrivato l'annuncio di musica nuova. Nel frattempo, due giorni fa, i Greta Van Fleet si sono esibiti in un concerto esclusivo al Bowery Ballroom di New York. Un concerto per pochi intimi che hanno comprato il biglietto di persona facendo la fila fuori dal locale. È un trend che sta andando molto di moda. Le grandi star della musica si esibiscono in queste specie di secret show e il biglietto si può comprare solo poche ore prima, solo sul posto, proprio come si faceva una volta. I Mumford & Sons, A Personal Giulia, il nuovo singolo, è Here.

0: Now, loro sono i Red Hot Chili Peppers e tra poco a Personal Giulia su Virgin Radio, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV, avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
8: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza

0: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
8: E di vincere, Antonella!
9: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
9: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Virgin Classics 1980.

Play the Game, The Queen 1980, classico a Personal Julia che ci porta a parlare di novità. Ormai è più o meno una settimana che ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, ma ci sono dei dettagli sul prossimo album. Dopo aver celebrato lo scorso anno i primi 10 anni di carriera, una delle band più importanti di nuova generazione del panorama rock torna con un nuovo album, Stray Dogs, che esce il prossimo 25 di settembre. I Nothing But Thieves, tra l'altro, arrivano in Italia per un unico appuntamento dello Stray Dogs Tour domenica 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. È tutto giusto, da un paio d'anni a questa parte i Nothing But Thieves hanno conquistato i palazzetti di tutto il mondo, tornano a Milano il 24 gennaio e le info come al solito su virginradio.it. Con un approccio alla creazione del loro universo artistico in continua evoluzione sia dal punto musicale che visivo, i Nothing But Thieves hanno scelto di tornare alle proprie radici registrando agli Angelic Studios, proprio dove avevano realizzato il loro album di debutto. Evolution è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves.

0: Evolution è il nuovo singolo dei Nothing But Thieves, a Personal Jewel. Arriva anche Paola Maugeri che con Long Plain Stories ci parla degli Smashing Pumpkins.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una delle canzoni più belle mai scritte sulla meraviglia e l'inquietudine dell'adolescenza. Sto parlando di 1979 degli Smashing Pumpkins dall'album Melancholy and the Infinite Sadness del 1995. Brano che Billy Corgan dedica all'anno in cui ha compiuto 12 anni e che racconta con una strofa sublime: la strada accende l'urgenza del momento e come vedi non c'è nessuno.
5: The world is a vampire.
4: Melancholy and Infinite Sadness è stato definito in molti modi: il monumento alla malinconia degli anni 90 oppure addirittura il The Wall della generazione X, ma la definizione più bella l'ha data lo stesso Billy Corgan. È un dialogo con tutti i ragazzi dai 12 ai 24 anni in cui ho cercato di riassumere tutto quello che provavo da giovane e che non sono mai riuscito ad esprimere. Alla fine del lungo tour dell'album Siamese Dream, Billy Corgan immagina l'evoluzione di suono e contenuti della band e scrive 56 canzoni che poi diventano 28 e che parlano di emozioni, ricordi, confusione giovanile, un viaggio personale condiviso con un'intera generazione lungo 128 minuti e diviso in due fasi, notte e giorno. Ad aiutarlo a dare forma alla sua visione c'è la formazione migliore della band, cioè con Jimmy Chamberlain alla batteria, James Hea alla chitarra e Darcy Wresky al basso. C'è un suono che fonde urgenza grunge, influenze metal, contaminazioni elettroniche e gli arrangiamenti della Chicago Symphony Orchestra. Melancholy and the Infinite Sadness esce il 23 ottobre 1995 in doppio CD e triplo vinile. Debutta al numero 1 in America, vende 10 milioni di copie e diventa uno dei dischi fondamentali degli anni 90. L'ultima canzone che Billy Corgan scrive per Melancholy and the Infinite Sadness è quella dedicata al passaggio tra la giovinezza e l'età adulta, 1979. In questa canzone ci sono io in macchina, fermo ad un semaforo in una notte di pioggia, ha spiegato Billy Corgan, mentre aspetto qualcosa che sta per succedere ma che non c'è ancora. Questi sono gli Smashing Pumpkins con 1979.

0: Penso che nessuno abbia mai raccontato l'adolescenza come Billy Corgan degli Smashing Pumpkins in questa 1979. Ce ne ha parlato Paola Maugeri, che torna con Long Playing Stories con un nuovo appuntamento su Virgin Radio alle 17.50. Per questo e gli altri vi basta andare su virginradio.it oppure utilizzare la nostra app per riascoltare le pillole quando e come volete. Da Giulia Salvi per quest'altra settimana di Personal Giulia è davvero tutto, grosse sorprese. Anche per la prossima stiamo entrando nel vivo della stagione dei concerti, quindi presto ci verrete anche a trovare ai vari festival e live. Grazie a Thomas in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Arriva il ringaccio con Revolver. Personal Giulia torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
3: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 13:59.
19: It's 1:59 p.m.

Eccoci qua, come state là fuori? Branco di Revolver, gli assetati di buona musica, inizia Revolver, tutto è pronto. Oggi è venerdì, è l'ultima giornata delle dirette, poi stasera avremo anche il rock party, non dimenticatevi. Ore 23, pronti. Allora, ringrazio con voi, oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Beat del 30 giugno a Gardone Riviera, Brescia, anfiteatro del Vittoriale. Vi ricordo che i Beat sono una super band che risuona la musica dei King Crimson e quindi è molto interessante. Ma quando lanceremo la linea verde, mi raccomando, attenzione. Mattia Rossi, sei in regia, non c'è il Super Tocchi, come stai, Sarracino? Bene, c'è il Bonzo è sopra, lo sentiremo tra poco perché ci collegheremo con lui naturalmente per sapere anche le notizie sportive e di sport, ne abbiamo tanto. Oggi stiamo aspettando la MotoGP che è già iniziata al Mugello. Domani alle 15 la via la gara sprint, alle 14 domenica per il Gran Premio. C'è anche la Superbike ad Aragon, vedo non lontano da Saragozza. Va bene, avremo notizie particolari, andremo in Svizzera, parleremo di scarpe da ginnastica, parleremo anche a Milano, tuffo acrobatico nella Darsena per sfuggire al caldo ai navigli, ma vedo che in tutta Europa si buttano nei fiumi. E poi avremo la macchina del tempo notevole, pazzesca, i nomi sono molto belli, Status Quo, Toto, Big Edio Dano, Maiten. Oggi è il compleanno di Noel Gallagher che compie 59 anni, anche per Anquist, del leader degli Ivy. Io direi, alziamo il gas un po' come la MotoGP del mostro motore del rock and roll, iniziamo con MGK.

0: What's up, everybody? I'm Machine Kelly, and the music I love is right here on Virgin Radio.
1: Right here on Virgin Radio, MGK, con la voce di Fred Dust, in suo aiuto. Caro Bonzo, come andiamo?
2: Bene, benissimo.
1: La sento bello carico oggi, eh?
2: Venerdì, siamo sempre carichi.
1: Lei il venerdì si carica un po', insomma, stasera andrà in giro a far danni con Satana?
2: Sì, sono danni a mezzo servizio in sto periodo.
1: Perché a mezzo servizio i danni?
2: Perché sono un po' in ristrettezze alcoliche. Ecco,
1: ristrettezze
2: diciamo.
1: Alcoliche ha dato un taglio un po', insomma, a quello che era il suo vecchio stile di vita, no?
2: Il medico, il dottore mi ha detto almeno per un po'.
1: Ecco, cioè, un po' il freno. Io vorrei un applauso allo sforzo del Bonzo, apprezzatela fuori, amici di Virgin Radio, perché il dottore gliel'ha detto, quindi chiaro ma è sicuro. Parliamo di sport, Champions League, domani a Budapest c'è la finale di Arsenal, giusto?
2: Giusto, un orario inedito per una finale perché giocheranno alle 18.
1: Ma come mai alle 18?
2: E così è un po' più comodo per il mercato asiatico.
1: Ah, va bene, va bene. C'è la Serie B, c'è una partita importante del playoff Monza e Catanzaro stasera. Chi ha vinto l'andata?
2: Monza. 2-0 i Brianzoli che sono a un passo dal ritorno in Serie A dopo un solo anno di cadetteria.
1: E poi ho visto Jannik Sinner nel tennis, ahimè poverino è stato male, insomma capita anche più grandi.
2: Capita. Allora, ha giocato tantissimo, ha vinto tantissimo.
1: Ma sono due mesi che non si ferma, questo, aerei, hotel, gioca. A un certo punto uno è un essere umano, anche se è un grande atleta, no?
2: È stato bravissimo perché comunque non si è ritirato, è rimasto in campo fino all'ultimo. E poi in conferenza stampa ha dato tutti appuntamento a Wimbledon, ha detto che adesso si deve riposare perché ha bisogno di riposo.
1: Giusto.
2: E rispettiamo la sua volontà di uscire un attimo.
1: Ci mancherebbe,
2: di scena.
1: È un essere umano, lo ripeto, caro signor Bonzo. Senta, oggi avremo anche le novità di Tom Morello con chi c'è con lui?
2: C'è Sergio Tankian. Che
1: figata.
2: Canta, e suo figlio che suona la chitarra, Roman Morello.
1: Bene, bene, noi la sentiremo tra poco. Adesso voglio ricordare un artista che a noi piace tantissimo, caro signor Bonzo. Il 29 maggio del 97 moriva Jeff Buckley, cantautore meraviglioso, figlio d'arte di Tim Buckley. Si buttò in un fiume per una nuotata, insomma da lì non è più tornato, l'hanno trovato morto. Noi vogliamo ricordarlo, Jeff Buckley. Le piaceva Last Goodbye?

0: Amo la plane con Kurt Cobain, i suoi Nirvana, l'album meraviglioso Nevermind del 1991, una perla, una gemma per il rock and roll, per chi ama questo tipo di musica e vuole ascoltare Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì!
0: Allora, non male, MGK, Jeff Buckley, ricordo di Jeff Black, e adesso Nirvana, altro purtroppo scomparso, giovane, possiamo dirlo, Kurt Cobain, molto giovane.
2: Troppo giovane, 27 anni sono troppo pochi.
0: Va bene, non voglio toccare la faccia di chi è che suona.
3: Praticamente, invece che la pinta da litro, una pinta da mezzo litro, vai Bonzo!
0: Ma perché i suoi, cioè, si è detto Bonzo che il dottore non vuole, non deve ne fare a metà, niente, basta,
2: ci dia un taglio. Si
0: beva l'acqua come faccio io, bella, fresca, sai, un bel bicchiere con una fettina di limone, Bonzo, guardi, è meravigliosa l'acqua.
2: Ma la mente mi va subito al gin tonic.
0: La mente va, è lo stesso colore bicchiere, no?
2: Esatto.
0: Con limone, certo, allora lo metto al limone, facciamo così. C'è il Giro d'Italia, oggi Feltre Alleghe, giusto?
2: Esatto, e c'è un tappone di montagna, siamo a tre tappe dalla fine, il giro è praticamente già deciso, ovvero lo vincerà il Vingegaard, il danese, ma oggi ci potrebbe essere
0: bene,
2: spettacolo.
0: Abbiamo le sorprese, ma c'è poi insomma la gara che per me è più attesa per me, perché sa che poi partirò dopo la diretta, me ne vado al Mugello, questo weekend c'è la gara del Mugello, è già iniziato il programma con oggi, col venerdì,
2: esatto,
0: ha già qualche prova segnata?
2: No, adesso tra 45 minuti stamattina hanno fatto turismo, tra 45 minuti rientrano in pista per le libere e lì monitoreremo i tempi.
0: Ecco, tenga d'occhio anche la Superbike ad Aragon in Spagna, va bene caro signor,
2: certo.
0: Bonzo, le volevo dire, il nostro amico Dave Grohl è un grande amico, lui arriverà il 5 di luglio agli Ideas di Milano, il Podomo Snai, la Maura, ma le piacciono i Foo Fighters?
2: Tantissimo!
4: Hey everybody, I'm Dave.
5: And Nate Mendel.
4: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.

0: Messaggio per lui, per Dave Grohl. Prima abbiamo sentito in Nirvana, ma lì stava la batteria, qua sta la voce, la chitarra con i suoi Foo Fighters, questo è Windows. Siete con Ringo, questo è Virgin Radio, questo è Revolver. Tra poco torneremo con un classico dei Toto, poi avremo il nuovo singolo di Tom Morello.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?
10: McCrunchy Chicken.
6: Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Ecco la refurtiva McDonald's.
9: Che cosa abbiamo qui?

chiama Africa, un singolo del 1982, album era Toto 4. Nel 2021 il giornale Rolling Stone America l'ha messa alla posizione 452 dei 500 migliori brani, le migliori canzoni di tutti i tempi, una canzone meravigliosa, Africa. Avremo a che fare poi con, nella macchina del tempo con loro, perché oggi ricorderemo che nasceva nel 55 Mike Porcaro, bassista dei Toto, scomparso a marzo del 2015. Allora, lasciamo i ricordi, oggi ne abbiamo già avuti tanti, Jeff Buckley, Mike Porcaro, bassista dei Toto, abbiamo le novità, rimaniamo in America, rimaniamo a Los Angeles, è tornato Mr. Tom Morello, Journey It, il singolo, è un brano che vede anche la partecipazione di Serge Tankian, quindi ieri Morello ha annunciato il Power to the People Festival che si svolgerà il prossimo 3 ottobre a Columbia nel Maryland e vedrà sul palco il nome del calibro che si porta dietro Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Bass, The Matthews Band, Rocky Murphy, Jack Black, Taylor Momsen.

0: insomma tanti altri. Io direi, diamo, alza il volume, caro Mattia, e spariamoci il singolo nuovo. Questo è Tom Morello.
1: Ciao, ciao, I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Noi facciamo della musica libera, dura, che picchia forte sull'anima in modo da aprirla.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
1: Oh, because of you, con gli U2 e Bono Vox e la sua band a Virgin Radio, a Revolver, siete con Rincaccia, 342-41-41-411 per i vostri messaggi.
2: Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
1: Io piglio la mazza da baseball, beat on the brat, ti spezzo le ditina, caro Mattia, perché dopo la gente lo va.
3: Revolver. Cover Experience.
1: Ma è arrivato il momento della Cover Experience. Allora, così. Estate, è scoppiato il caldo veramente, ma forse anche un po' in anticipo, ma va bene così, ci piace il calore. Poi se si ha la fortuna di vivere al mare, vuol dire farsi un bel giro in moto, mangiarsi un gelato, un'anguria in moto con gli amici, non è male, cose semplici ci piacciono, quelle molto rock and roll. Ci vuole il suono giusto per l'estate, i Beach Boys l'hanno sempre azzeccato negli anni 60. C'è una canzone dei Beach Boys che mi piaceva tantissimo, Fun Fun Fun, che rispecchia un po' quella che è la cultura del momento. La band, i Beach Boys, si formarono a Los Angeles nel 61 e poi nei primi anni 60 cominciarono a tirare fuori canzoni come questa. È il momento della Cover Experience, siccome oggi vedo che è il compleanno, nato oggi nel 49, di Francis Rossi, leader degli Status Quo, sentiamo la versione con i Beach Boys e gli Status Quo.

0: Il rock and roll dei Beach Boys, il surf dei Beach Boys negli anni 60, ripreso nel 97 dai Beach Boys e gli Status Quo con questa Fun, Fun, Fun. Chi è?
1: Ringo, ciao, buongiorno, sempre Virgin Radio, sono Cesare di Malcesine. Al momento siamo in Germania per lavoro, tutto regolare, niente in ordine.
0: Sono
1: Virgin
0: molto felice.
1: Virgin Radio, sempre.
0: Bene.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
7: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Cioè?
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: E se fosse solo colpa mia?
4: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
3: Cosa è cambiato?
4: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Revolver. Make my day.

0: di Tom Smith e i suoi editors a Virgin Radio. Ricordo che gli editors verranno in un concerto firmato Virgin Radio il 3 di febbraio a Milano all'Alcatraz. Chi è?
1: Hello, this is Tom Smith from Editors and the music we love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much. Bonzo! Non c'è Bonzo, non me l'hai chiamato, vedi, io gli ho detto prima chiamami Bonzo, ma lui si dimentica, è fatto così anche perché voglio parlare di caldo, caldo intenso, caldo che c'è un po' tutta, non solo in Italia, chiaramente un po' tutta Europa, ma meglio così, io quelli che si lamentano del caldo li picchierei, caro signor Bonzo, lei è d'accordo?
2: D'accordissimo, sì.
0: Allora, mi parlava tuffo acrobatico della Darsena per sfuggire al caldo, è successo qui a Milano, ma vedo che negli altri fiumi d'Europa è la stessa cosa, no?
2: E si stanno tuffando tutti, ma a Milano hanno preso proprio il secondo.
0: Ricordiamo, si stanno tuffando nel Tamigi a Londra, nella
2: Senna
0: a Parigi.
2: Pare anche nel Danubio in Ungheria.
0: Bene.
2: E a Budapest.
0: E anche nei Navigli di Milano, giusto?
2: E hanno fatto un carpiato, un tuffo anche un po' complesso. Ha fatto proprio
0: ho visto il filmato. Io avrei paura a fare quei tuffi lì perché c'è sempre paura di urtare qualcosa. Ma lei è bravo anche a tuffarsi, signor Bonzo, no?
2: No, sono un disastro.
0: Oh,
2: no,
0: finalmente. Uno sport che ha detto che non è capace a farlo, perché allora ricordiamo, lei è il dritto anomalo nel tennis,
2: sì.
0: È il pivot nel basket, giusto?
2: No, la guardia.
0: Nel rugby è un pilone, giusto?
2: Sì, giusto.
0: Nel calcio era un centrocampista,
2: un centrale di difesa ormai.
0: Pallavolo mica salta lei, no?
2: No, io posso fare solo il libero.
0: Ecco, lei fa il libero
2: basso,
0: pallavolo, però non si sa tuffare. Se qualcuno in ascolto vuol dare un consiglio al Bonzo su come tuffarsi al mare, quest'anno dove andrà in vacanza? Già un'idea, Bonzo?
2: Sì, poco mare, e andrò in Kazakistan,
0: sì.
2: E in Georgia.
0: In Georgia, anche perché vedo che in Italia quest'anno gli ombrelloni lettini ad agosto costano delle cifre pazzesche.
2: Mamma mia, hanno fatto un'indagine,
0: sì.
2: Su questo, e pensa che il più caro sulla prima settimana di agosto in prima fila . Alassio in Liguria, 340 euro in media.
0: Mamma mia, tariffe applicate per la prima settimana d'agosto in questa ricerca, 222 stabilimenti, quindi Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Anzio, si va sui 400 euro, no?
2: Quasi 400 euro, quello che costa meno è Lignano, 157.
0: E andiamo tutti a Lignano a Sabbia d'Oro, caro signor Bonzo, cosa vuoi che le dica? Lei quale sceglierebbe? Chi è ancora?
3: Ehi, hey, è Pelanquis, Alaska Revolver, poi italiano,
0: è il compleanno di Pelanquis, le piacciono gli Ives?

0: Yives dalla Svezia, beh, chiaramente il compleanno di Pelanquis, se lo ricorderemo anche nella macchina del tempo più tardi. Siamo per arrivare alla fine della prima ora qui a Revolver. Rimarrei nel punk europeo, ma di vecchia data, quello della old school. Tornerei a Londra, tornerei anzi a Guildford, lì che nel 74 nel Surrey in Inghilterra si formarono loro, capitanati dalla voce e il basso di Jean-Jacques Burnel. Sto parlando degli Stranglers.
1: DJ Ringo, Revolver, Cult Radio.

0: Questa canzone degli Stranglers, siamo nel 1986, Always the Sample di Jacques Brunel, il suo basso magico, il mio preferito nel panorama punk della old school inglese. Ragazzacci del rock and roll, siete con Virgin Radio, questa è Revolver, un'ora che è volata via. Vi avevo promesso di regalare dei biglietti anche oggi, lo facciamo, stiamo mettendo in palio due biglietti per il concerto dei Beat. Tappa del 30 giugno a Gardone Riviera, a Brescia, all'anfiteatro del Vittoriale, questa super band che risuona un po' tutta la musica dei King Crimson. Vediamo chi è il più lesto a chiamare l'800-32-43-30 per beccarsi due biglietti.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 14 e 59 minuti.
5: It's 2:59 p.m.
6: You're listening to Revolver.
7: Let's go. Revolver with Ringo
8: on Virgin Radio.

0: This is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo.
1: Ringo, Mick Jones, ex Clash, va a formare poi negli anni 80 questi Big Adio Dynamite che escono con EMC2. This is Biggie Day Don Anomite dal 1985. Oggi tra l'altro riparleremo dei Biggie Day, i Bad, venivano chiamati Bad, Big Adio Dynamite, nella macchina del tempo, perché oggi il 29 maggio del 56 nasceva Greg Roberts, che era il batterista di Big Adio Dynamite. Torniamo ai biglietti e concerto dei Beat, questa band che si rifà la musica di King Crimson, avendone due da Adrian Billy e Tony Levin, che erano anche loro King, c'è anche Steve Vai con Danny Carey, che è il batterista dei Tool in questo super progetto. Allora, concerto dei Beat sarà il 30 giugno a Gardone Riviera, Brescia, anfiteatro del Vittoriale. Si è prenotato Marco dalla provincia di Lecco. Ciao Marco!
2: Ciao, ringrazio!
1: Tutto bene?
2: Benissimo, grazie, sono emozionatissimo.
1: Ma no, stai tranquillo che sei tra amici. Senti, ti piace? Cosa fai di bello? Dov'è che abiti a Lecco?
2: Allora, io esattamente sono di Ballabio, vicino a Lecco. Sono furgonista, adesso sono in giro a fare le mie consegne, sotto 33 gradi si scioglie.
1: E non ti lamentare, non capisco, con cosa vuoi, sempre il freddo della pioggia, che palle, dai!
2: Non mi lamento, sono in compagnia con voi, adesso l'aria condizionata, quindi da Dio.
1: Senti, ti piace vedere, assistere ai concerti, sì, ti piace il rock?
2: Sì, tantissimo.
1: Bene,
2: tantissimo.
1: Con chi andrai, Marco, con chi andrai all'anfiteatro di Vittoriale a vedere i Beat?
2: Andrò sicuramente con mia moglie, che anche lei è un'appassionata.
1: Come si chiama tua moglie?
2: La Roberta.
1: Ah, che bello. Dai, Marco e Roberta insieme dalla provincia di Lecco a vedersi i Beat.
3: Ciao Ringo, ho chiamato per il concerto dei...
1: Quale?
3: I biglietti dei Beatles.
1: Dei Beatles,
3: mi raccomando. Ciao Ringo, un bacio.

0: pazzesco degli Oasis, un album meraviglioso del 94, Deflon Baby, e ancora una volta Happy Birthday Noel Gallagher, che si spara 59 anni oggi. Mister, chi è?
1: This is Noel Gallagher on Virgin Radio.
0: Bonzo!
2: Sì!
0: Invecchiano tutti, vedi, non invecchiamo solo noi, sì. anche i Gallaghers, eh?
2: Sono invecchiano anche loro, ma è stato occupatissimo questa settimana.
0: Cosa
2: Noel
0: fa?
2: Perché
0: e lei sa tutto, c'ha la sua agenda lei in mano, non ho capito.
2: Era
0: io.
2: Nell'organizzazione dei saluti a Pep Guardiola al Manchester City, sono molto amici, e dopo il saluto fatto allo stadio di domenica, poi lunedì hanno fatto un evento a Manchester pieno di artisti dove noi...
0: Quanto avrebbe pagato lei per stare lì insieme a loro?
2: Per essere backstage sarebbe stato pazzesco.
0: Vabbè, ma c'è l'estate, chi è ancora?
3: Benvenuti nella nostra rubrica La Bonzologia.
2: Sentiamo.
0: Franziani.
3: Ma tu a letto, prendi qualche precauzione?
0: Lei Bonzo...
3: Sì. Adotto le sbarre laterali per non cadere.
0: Io metta un freno ai suoi, signor Bonzo.
2: È per il caldo. Che
0: Mattia, dammi una base, le regalo 20 secondi di diretta. Lei adesso faccia un appello, cerchi di tenere un po' i suoi, diciamo. Ecco, vada.
2: Ragazzi, continuate così, siete fantastici, mi raccomando. Bravi.
0: Va bene, Bonzo, le piace di Messengers?
2: Tantissimo!

0: Mr. Greg Barnett e i suoi Messengers, Nobody Heroes. Ragazzacci del rock and roll, questa è Revolver.
1: Ringaccio, domani si parte per la Calabria. Mare, birra e su Franco alla porta. Ciao da Clemente il Calabrese.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
23: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
22: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
23: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
22: Veramente?
23: Arredissima, dove la vita è issima.
24: Arredissima.
25: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto, la vita scorre in TV su Focus, canale 35.
0: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni!
1: Revolver.
2: Revolver.
3: You're listening to Ringo with a revolver.
4: On Virgin Radio.
6: Virgin Classics.
26: 1974.

0: Human Turnover Drive, band che si formò nel 72 a Winnipeg in Canada, canadesi, bel blues rock, andava in testa alla classifica questa canzone che si chiamava You Ain't Seen Nothing Yet. Veniva chiamato anche boogie rock loro come genere. Poi dicevo, nel 72 si formarono in Canada, nel 74 beccarono quest'album non male, Not Fragile, e andarono in classifica con You Ain't Seen Nothing Yet. Human Turnover Drive, classico di Virgin Radio, il classico di Rerover con Ringaccio. Salutiamo i bipedi su quattro ruote, chi è che suona?
1: Ah sì, lo sapevo anch'io del concerto dei Beatles, mi sembra che il 30 febbraio a Woodstock, esatto Ringo?
0: Dai, che cattivi che siete, era un ragazzino che qualcuno l'aveva preso in giro, ha lasciato un messaggio chiedendo i biglietti dei Beatles, piccolino, è stata carina la cosa, comunque capisco anche i vostri sfottò, ci stanno dentro alla grande. Va bene, amici di Virgin Radio, avanti i Revolver, poi inizierà il vostro weekend. Vi ricordo stasera alle 23, domani sera il rock party, tre ore scelte da me che vanno dal punk al glam al metal al rock and roll, tutte mixate da Super Toki dalle 23. Avanti con la musica, anche quella nuova, la novità di Florence Road, si chiama Hanging Out to Dry.

Che meraviglia questa canzone di John Lennon, che meraviglia che era l'album Double Fantasy del 1980. Questa è Just Like Starting Over, proprio oggi nel 2007. Il pianoforte bianco, quello usato da John Lennon la notte prima purtroppo della sua morte, vi ricordo avvenuta l'8 dicembre dell'80, viene venduto all'asta oggi nel 2007 per $375,000. Il passato che non ci molla mai, il passato bello, quello della musica rock.

Beh, ho menzionato il 1980 con Double Fantasy, l'album di John Lennon. Subito è partita la macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. Ringo vi dice che il 29 maggio del 45 nasceva Gary Brooker, leader di questi Procol Harum. Lui se ne andò nel 2022 a 76 anni. 29 maggio del 49, Happy Birthday Francis Rossi, il leader degli Status Quo. 29 maggio del 55, oggi nasceva Mike Porcaro, il bassista storico dei Toto. Mike se ne andò a marzo del 2015. 29 maggio del 56,

speciale a Noel Gallagher, che oggi compie 59 anni. Andiamo in Svezia, 29 maggio del 78. Now it's all out and you know. Happy birthday Pelle Anquis, il leader degli Ives. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio. 29 maggio del 69. Oggi nel 69 Crosby, Stills & Nash pubblicavano il loro album d'esordio. Il primo singolo era Marrakesh Express. 29 maggio del 97. Il mondo della musica rock nel 97 perde Jeff Buckley, cantautore, muore dopo una nuotata nel Fall River, che era un affluente del Mississippi. Muore giovanissimo a 30 anni Jeff Buckley. 29 maggio del 77 Warsaw, che poco più tardi diventeranno Joy Division, debuttano live come support band dei Buzzcock all'Electric Circus di Manchester. Pochi mesi dopo i Warsaw, appunto Varsavia, si chiameranno Joy Division.

0: Plaza Park a Manchester, è finita la macchina del tempo e noi tra poco entreremo nella parte finale di Revolver qua su Virgin Radio.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand minor hotels.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Che confusione sarà perché.
2: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
3: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
2: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco. Beps. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: DJ Ringo. Revolver with Ringo. Revolver with Ringo. Revolver.
10: Virgin Radio.
11: Ciao, this is Brent Smith from the band Shinedown, and the music I love is on Virgin Radio.

0: Safe and Sound, il singolo di Brand Smith, la sua band di Shinedown, l'album si chiama 8 e con loro siamo entrati nella parte finale di Revolver qua su Virgin Radio, poi inizierà anche il weekend. Bonzo!
1: Sì! Ecco,
0: lei allora lei è un po' triste perché un po' il dottore gli ha detto di calmarsi con le birre, quindi...
1: Sì, un po' sì, devo aspettare un mesetto.
0: Chi è che suona? E quindi con Satana come finirai?
2: Bonzo!
0: Senta.
2: Bonzo, la tua astinenza da alcolici la curo io. Vieni qua che ci divertiamo un po', dai.
3: Amore mio.
0: E c'è vedi, c'è degli inviti, proprio diretti.
1: Terremo conto di tutto.
0: Ma il dottore non gli ha detto di calmarsi anche in questo, se non sbaglio, no?
1: Anzi, di fare.
0: Bene, facciamo un giro per il mondo invece, veloce. Partiamo. In Italia basta una sola notte nella natura per migliorare il nostro benessere e lei potrebbe farlo con questa ascoltatrice, ecco.
1: Esatto, l'hanno detto una ricerca combinata dell'Università di Trento e quella di Padova.
0: E cosa hanno scoperto su 200 persone?
1: E che basta anche una sola notte senza dispositivi elettronici, nella natura, nel silenzio, per rilassarsi e poi ripartire.
0: Quindi il burnout e tutto il resto va via con una notte in campagna, in mezzo alla foresta.
1: In mezzo al bosco.
0: Bene, io sono l'eco dovrebbe andare a Piacenza dai ghiri, non lo so.
1: Ormai si saranno svegliati i ghiri, quindi bisogna andare a curarli.
0: Mentre ancora in Italia, andiamo in Sicilia, scoperto un nuovo gambero alieno al largo della Sicilia, a Marzamemio, veramente un gambero alieno.
1: Esatto, che arriva dal Mar Rosso e dall'Indo Pacifico.
0: Ma perché è alieno? Perché non è autoctono?
1: Perché non è autoctono. Ma il nostro problema è che il Mediterraneo si sta scaldando troppo e arrivano i pesci anche che non sono abituati a vedere.
0: I pesci dove vanno? Vanno nel mare, quindi nuotano.
1: Certo, ma non è normale. Di solito nuotano dove c'è il loro cibo, loro temperatura.
0: Quindi dopo i granchi blu adesso arrivano pure i gamberi strani, vabbè. Mentre in Italia, Svizzera, in scarpe da ginnastica a 4.000 metri sono tutti incazzati perché c'è gente che è stata filmata sulla neve a 4.000 metri con le scappe con le sneaker.
1: Esatto, sul Breithorn tra il confine tra Italia e Svizzera, e questo è un annuncio che è giusto fare adesso durante l'estate, non rischiare di andare in montagna e non essere attrezzati.
0: Ma non si va sulla neve a 4.000 metri con le scarpe da tennis, adesso voglio dire, io l'ho fatto una volta con mia figlia che sciava, ma l'aspettavo giù al bar con la cioccolata in mano, mica andavo su 4.000 metri, no? Capito?
1: No, assolutamente, attenzione.
0: Va bene. Allora, negli anni 80 in Inghilterra c'era una band che a me piaceva molto, si chiamavano House Martins. Hanno avuto 5 anni di storia, 2 album all'attivo, facevano un po' il Mercy Beat, facevano il doo-wop, insomma si divertivano e mi colpiva perché al basso c'era un certo Norman Cook. Sai chi era Norman Cook?
1: Fatboy Slim.

Dopo diventò Fatboy Slim qui nell'87 con l'album Now That What I Call Quite God, e questa era Happy Hour, il singolo che andò in testa alle classifiche in Inghilterra nell'87. Siamo alla fine di Revolver, questa è Virgin Radio, abbiamo l'ultimo spazio dedicato al Revolver Cult. Vorrei rimanere in Inghilterra, sempre nell'ambito della musica inglese di quegli anni, qualcosina più indietro, lasciamo l'87, andiamo nella fine, andiamo nel 79, fine anni 70, parliamo di New Wave, di Synthetizer, di Synth Pop, rock elettronico. Voglio parlarvi di Gary Anthony James Webb, lui era chiamato però Gary Newman, con i suoi Tubeway Army, band pazzesca. Nel 79, ancora quando era senza i Tubeway Army, qualche mese prima di mettere sulla band, Gary Newman fece l'album The Pleasure Principle. 79, il singolo che sbancò tantissimo in Inghilterra per la New Wave era Cars. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: con Cars, aveva appena lasciato i suoi Tube Away Army, adorava la sperimentazione elettronica, adorava i Kraftwerk, adorava gli Ultravox di John Fox, Bowie, ha sempre detto di adorare la trilogia di Berlino di David Bowie. Insomma, bel periodo quello. Se volete, magari questa notte potete risentire alcuni brani della New Wave in quello che sarà il Rock Party dalle 23 qua su Virgin Radio. Per il resto vi auguro buon weekend, divertitevi, passate un weekend con le cose più semplici, quello è il vero rock and roll, stare bene, amici, famiglia, gelato, campagna, un giro in moto, al Mugello c'è la MotoGP, tutte a vedere le gare, insomma. Divertitevi, ci risentiamo lunedì. Io devo ringraziare Mattia Rossi in regia per la parte tecnica, il Bonzo al settimo piano in redazione, tutta la squadra musica di Virgin Radio e voi là fuori che siete revolveriani, la nostra famiglia. Grazie a proposito per tutto il sostegno che ci date tutti i pomeriggi. Veramente ragazzi, godetevi questo weekend da parte di Ringo. Vi vuole bene!
1: Ciao Ringo, e ricordati che noi, tuoi seguaci, ti vogliamo bene, Revolver!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 15 e 59 minuti.
9: It's 3:59 p.m.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hate. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shine Down. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
12: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Olligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Olligol, via il peso della stitichezza. Olligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Umbria Jazz.
21: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
20: Umbria Jazz.
21: Biglietti e info su umbriajazz.com.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
24: Beh,
0: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. Non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura.
9: Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Città.

0: dettaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No!
3: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
9: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Solo da 1 euro, fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Virgin Classics 1976.

0: L'unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Radio.
5: Sono le 17.
19: It's 5 p.m.
5: Traffic.
20: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A10 un incidente causa la chiusura del tratto tra Varazze e Albisola in direzione Ventimiglia. All'interno della chiusura si registrano 7 km di coda, mentre tra Arenzano e Varazze si registrano 2 km di incolonnamenti. Traffico bloccato anche sulla A14 per un veicolo in fiamme tra Civitanova Marche e Loreto Porto Recanati verso Bologna. Per un veicolo in avaria, rallentamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra la zona ospedaliera e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 107 Silana Crotonese, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio di Celico viaggiando verso la statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
10: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: promozione del riciclo perfetto su corede.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
2: Orocash. Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
3: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
2: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
3: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
8: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
10: Termini e condizioni in negozio online.

0: MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 € in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1.500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app MyAtlante e i consoli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
12: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
14: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
15: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics
19: 1971.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen, della canzone che hanno scritto apposta per celebrare il loro rapporto unico con il pubblico. È un brano che diventa un inno senza tempo e si intitola We Are The Champions. Esce come doppio singolo con We Will Rock You e lancia il loro sesto album News of the World, che esce il 28 ottobre 1977 e arriva al numero 4 in Inghilterra e al numero 3 in America. Non so quante volte l'ho suonata, ma ogni volta tira fuori qualcosa di speciale dalle persone, ha detto Brian May in un'intervista del 2011 a proposito di We Are The Champions. Anche quando va tutto storto, riesce sempre a stimolare sentimenti positivi. L'idea è di Freddie Mercury, che la scrive al pianoforte. Brian May sovraincide le parti di chitarra e costruisce un assolo che cresce insieme all'ultimo ritornello, e i Queen trovano il pezzo perfetto per chiudere ogni concerto, dal tour del 1977 al Live Aid, in cui fanno cantare tutto lo stadio di Wembley e Mondovisione, fino alle date del Magic Tour dell'86, in cui Freddie saluta per l'ultima volta con la corona e il mantello reale. We Are The Champions è un evento musicale in cui il pubblico è protagonista, ha detto Brian May. Un concerto dei Queen è come una partita di calcio, ma con noi stanno tutti dalla stessa parte. Ma perché i Queen hanno scritto una canzone per il pubblico? Nei primi anni di carriera, quando erano una band glam rock di Londra, ambiziosa e virtuosa, ma faticavano ad arrivare in classifica, i Queen hanno sempre riempito ogni data, dall'Imperial College dove hanno iniziato fino ai locali importanti di Londra come l'Hammersmith Odeon o l'Earls Court. Nel 1977 sono un'istituzione del rock inglese e Freddie vuole ringraziare i fans, che ha soprannominato The Royal Family, invitandoli tutti in un teatro di Londra per registrare il videoclip di We Are The Champions. Get down! È una grande celebrazione della musica dal vivo che da allora viene usato ovunque, nello sport, negli eventi e nelle premiazioni. E allora questo è l'inno rock dei Queen, questa è We Are The Champions.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Virgin Radio.
0: Sono le 17:59.
5: It's 5:59 PM.
0: TG Com 24. Breaking news.
6: Buonasera da Ester Oletto. Via dalla Romania, il console generale russo è una persona sgradita. Il diplomatico è espulso dal paese dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Galazi, ferendo due persone. Medvedev accusa l'Unione Europea di essere entrata unilateralmente in guerra con il suo paese e avverte: non dormirà più sonni tranquilli. Donald Trump insiste: l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza restrizioni. Il presidente americano nella Situation Room per prendere una decisione definitiva. L'Unione Europea su Ebola: la situazione richiede vigilanza ma pronti ad agire, assicura la Commissione che risponde alla lettera della Premier Meloni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma la guarigione di un paziente in Congo. Negativo il test eseguito sulla chirurga italiana rientrata dal paese africano. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Zara del Vallo nel Trapanese, almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorso a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Un 11enne ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia in classe a San Vito Lo Capo, Trapani. Il ragazzino ha ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: No,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Traffic.
11: Questa la situazione su strade e autostrade in Veneto lungo la A4, rallentamenti tra Vicenza Ovest e Alaccio con la A31, la Rovigo, Piovene, Rocchette in direzione Padova, code a tratti sulla 1 tra Casal Pusterlingo, Ospedaletto Lodigiano e Terra di Canossa Campeggine verso Bologna. C'è un veicolo fermo in Campania sulla A3 alla barriera di Nocera Inferiore per chi procede verso Napoli, veicolo fermo anche sulla A24 tra Castel Madama e Carsoglio Licola in direzione Teramo. Il Lombardia sulla 8 Milano-Varese troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Busto Arsizio verso Varese. Ultima segnalazione dalle Marche: sulla statale 77 della Val di Chienti c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Serra Petrona in direzione incrocio Foligno statale 3 Flaminia. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, venerdì 29 maggio, la diretta di Virgin Generation, l'ultima della settimana, con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Ale Fiore in regia. Andrea, visto che è l'ultima diretta di questa settimana, siamo molto contenti perché siamo vicini al weekend, perché insomma si sta sempre bene insieme, quindi abbiamo deciso di iniziare a bomba questa sera, giusto?
0: Assolutamente sì, abbiamo tutta una serie di notizie, nuovi dischi, nuovi concerti,
1: ma anche opportunità per i nostri ascoltatori.
0: E opportunità anche per i nostri ascoltatori, quindi state con noi che fra poco ve la raccontiamo. R.E.M., Man Size, Wreath.

0: R.E.M. Man Size Reef, 18:06, venerdì 29 maggio, la diretta di Virgin Generation, free ticket!
1: Esatto, perché
0: ex abrupto, così.
1: Manteniamo le promesse, così, però di solito aspettiamo un attimo,
0: a sfregio,
1: no?
0: Beh, così,
1: adesso rilanciamo subito, vai, pronti, vogliamo vedere se siete pronti. Free ticket, due biglietti a disposizione per il concerto del supergroup Beat, che verrà in Italia, faranno diverse date. Una di queste è sarà il 6 luglio al Castello di Udine. Udine meravigliosa, location meravigliosa, due biglietti molto preziosi a vostra disposizione, anzi a disposizione del più veloce che ci chiama a questo numero
0: 800 32 4330, 800 32 4330. Pensa un po', il giorno dopo, per i più ghiotti di buona musica, ci si può spostare a Roma per il concerto dei Mumford & Sons all'Ippodromo delle Capannelle. Li ascoltiamo con Here.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: You know what I mean, Oasis 1997, 18:15 minuti, venerdì 29 maggio, la diretta di Virgin Generation con voi per tenervi compagnia e per raccontarvi tutto quello che fanno i nostri artisti anche a livello di attivismo, perché Power to the People è un'iniziativa portata avanti da Tom Morello e da tanti nomi a noi terribilmente vicini.
1: Un titolo importante che ci ricorda Patti Smith, che adesso è il nome di un nuovo festival, diciamo, organizzato da Tom Morello, appunto, The Rage Against the Machine, che ultimamente comunque si sta dedicando molto alla direzione artistica degli eventi. E questo concertone, chiamiamolo così, avverrà il 3 di ottobre al Meriwether Post Pavilion. Saliranno sul palco nomi enormi che con l'attivismo hanno spesso qualcosa a che vedere, cioè Bruce Springsteen, Foo Fighters, John Baez, Jack Black, Cypress Hill e anche Serge Tankian dei System of a Down. Tra l'altro, Tom Morello ha pubblicato proprio oggi un nuovo singolo, sì, con Serge Tankian alla voce e suo figlio alla chitarra, quindi un insieme di cose belle per il futuro prossimo.
0: Li hai nominati, faranno parte appunto dei Power to the People anche i Foo Fighters. Questa è il Window.

0: Nuovo singolo per i Foo Fighters dall'album Your Favorite Toy, questo era Window, il 5 di luglio ai Days Milano in Podermo SNAI, la Maura data in collaborazione con Virgin Radio.
1: E noi torniamo tra pochissimo, noi di Virgin Generation, anche con la musica dei Bon Jovi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
2: Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Bon Jovi, Living Proof 2024, 18:30, spaccate venerdì 29 maggio a tenervi compagnia con la miglior musica in circolazione e non solo, Virgin Generation.
1: Andrea Rocco, ho trovato il regalo che mi devi fare per il tuo compleanno, cioè tra poco il tuo compleanno e il regalo lo farai a me.
0: Certo, come faccio con mio figlio.
1: Esattamente, adottami Andrea Rocco, no perché praticamente c'è un'asta pazzesca a Torino il 4 di giugno con dedicata a Cimeli del Rock e sono 265 pezzi che sembrano veramente usciti dal da un museo della musica rock, e il pezzo più importante è una giacca che è stata di proprietà di Jon Bon Jovi, che lui ha utilizzato durante il These Days Tour del 1995 al Wembley Stadium. Io direi che comunque uno sforzo lo puoi anche fare.
0: Ma allora, essendo il 1995, io non è che ne capisca molto di moda, però mi ricordo che cosa andava in quegli anni. Cos'è? Una giacca con tipo il cappello di frangente?
1: È una giacca di pelle, è simile, è una giacca di pelle,
0: sì,
1: scura.
0: Capisco tutto io di moda.
1: Eh sì, sei proprio uno stylist.
0: Porca
1: nato.
0: Miseria.
1: Con una fascia arancione
0: no,
1: davanti.
0: No, davvero?
1: Sì, giuro, non lo sapevi?
0: Ah, scusa, ma la metteva per il These Days Tour o per andare all'ipotesi, scusami?
1: Probabilmente tutte e due. Mi dispiace, non ci siamo incontrati all'ipotesi, ma magari prossimamente, chi lo sa, comunque ci sono anche altri pezzi, perché c'è una fotografia autografata di David Bowie, una chitarra firmata da Slash.

0: Cash, una pelle di tamburo appartenuta a Charlie Watts degli Stones, insomma una sta importante, però il pezzo più importante è quello di Bon Jovi,
1: assolutamente. Poi io me lo immagino sul Typhoon, con quelle...
0: dai, non mi far venire in mente certe immagini.
1: Rolling Stones, In the Stars.

0: Ne combino di tutti i colori perché ho un preciso scopo da raggiungere. Quando morirò, voglio andarmene all'inferno, non in paradiso. E il diavolo ha merce migliore da proporre.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Full Once, Suede, pieno Britpop, 1996. Al telefono con noi, qui su Virgin Radio, c'è Christian. Ciao Christian, come stai?
1: Ciao, bene, tutto bene, voi?
2: Benissimo, molto bene, grazie. Benissimo, piacere di conoscerti Christian e benvenuto su Virgin Radio. È un piacere,
1: grazie
2: anche
1: mille.
2: Perché sappiamo che ti porti a casa due bellissimi e preziosissimi biglietti per la data dei Beat, che sarà il 6 di luglio a Udine, al castello di Udine. Due
1: grande
2: biglietti, quindi porterai qualcuno con te in questa serata magica in cui vedrete e ascolterete dei grandissimi musicisti. Con chi avrai il piacere di passare questa serata?
1: Andrò con Marta, mia moglie.
0: Oh, molto bene.
2: Ciao anche Marta.
0: Allora la salutiamo, vi diamo innanzitutto un buon divertimento fin da ora per questo concerto. Allora, noi non so se riusciamo a esserci a questa.
2: Dai, Andrea, prendi la macchina e andiamo.
0: E ho capito.
1: Anche perché
0: che
1: la location è veramente bella.
2: Eh sì, il castello
0: sappiamo,
2: di Udine.
0: Lo sappiamo. È che non è esattamente.
1: Io ho già visto Skanka Nancy, Franz Ferdinand, Jethro Tull.
2: Vedi come
0: tu vedi la buona musica.
2: Te meriti veramente questi due biglietti perché sei veramente un amante della musica. Bravo, Christian.
1: Grazie.
0: A presto, Christian. Continua ad ascoltare
1: grazie
0: Virgin
1: ancora.
0: Radio. Ciao.
1: Ciao.

0: Final Ride Action 2013.
1: Nuove uscite discografiche da ascoltare insieme tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
9: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
8: Spiega meglio.
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
22: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
23: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
25: Long Playing Stories.
26: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
27: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo.
0: sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
26: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
2: 1979.

0: La poetessa del rock, Patti Smith, 1979, da un grande classico qui su Virgin Radio a una novità discografica. Ritroviamo una band che abbiamo seguito tanto in questi anni, si parla degli Amazons.
1: Che arrivano da Reading, li abbiamo visti anche live negli ultimi anni, sono passati qui da noi a Virgin Radio e sono tornati da poco con un singolo che continua in qualche modo il percorso sonoro che è iniziato con l'album 21st Century Fiction. Infatti uscirà una versione deluxe il 28 di agosto. Ormai la band è diventata ufficialmente un quintetto, perché oltre ai componenti storici ci sono anche Ella McRobb alle tastiere e anche ai cori e George LePage alla batteria. Perché ho sottolineato i cori? Perché in questo singolo, secondo me, la voce di Ella McRobb riesce a dare al brano un'atmosfera più ampia, più cinematografica, non so, rispetto al passato, qualcosa in più, molto apprezzato.
0: Ascoltiamola immediatamente, nuovo singolo degli Amazons, Blood on the Bone.

0: nuovo singolo per gli Amazons, Blood on the Bone.
1: E tra poco la seconda ora di Virgin Generation vi aspetta dopo le breaking news, il TG Com 24, le info sul traffico. Virgin
2: Generation. Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 18 e 59 minuti.
8: It's 6:59 p.m.
6: TGCOM 24, breaking news.
9: Buonasera da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nel soccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vitolo Capo, in Sicilia. Protagonista un 11enne, in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre dell'ex compagna al culmine di una lite a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore, 51enne, avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araqchi: gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, certo.
10: Eh beh, ma i nostri controlli.
11: No, no,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line,
10: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. Il traffico intenso causa code in Campania lungo la tangenziale di Napoli tra Fuori Grotta e Camaldoli verso l'allaccio, diramazione per Capo di Chino. Traffico incolonnato anche sulla A7 per lavori, in questo caso tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Ci sono veicoli scortati per il maltempo in Emilia tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Veicoli lenti segnalati invece sulla A16 tra Cerignola e Candela per chi si sta spostando verso Napoli. Pozzuoli. Un'ultima segnalazione dalla Toscana con la statale 68 di Val di Cecina, dove troviamo fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Saline di Volterra, statale 439 Sarzanese Valdera. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Style Rock.

0: Darkness con Friday Night. Era il 2003. Durante quel tour, cari amici di Virgin Radio, i Darkness e Justin Hawkins, in realtà quasi ancora oggi, erano celebri per alcune tutine quasi alla Freddie Mercury degli esordi.
1: Molto attillate, molto scenografiche. Diciamo che un po' l'outfit, se tu pensi ai Darkness, a Justin Hawkins, pensi a quell'outfit lì, no? Delle tutine, diciamo, da show. Ecco, chiamiamole così. E li ha messi in palio Justin Hawkins due di queste cat suits, si chiamano così perché sembrano proprio la tutina, quella di Catwoman, no? La dovete immaginare così, quindi cioè, anche un certo...
0: Abbiamo presente, perché ovviamente con la nostra
1: perché
0: Virgin Radio...
1: Hai l'armadio pieno?
0: No, perché la Virgin Radio TV, che voi dovreste tenere sempre accesa nelle vostre case, nei vostri locali, eccetera, eccetera, ci mostra spesso proprio i Darkness di quel periodo.
1: Ecco, pensate che due di quelle tutine lì, lui le ha messe in palio online e ha indetto una sorta di lotteria. Con appena 5 sterline si può tentare di vincerne una di queste, come sono una bianca e nera e una rossa e nera. Sono anche piuttosto sobrie rispetto allo standard con cui va di solito sul palco.
0: Valide per alcuni tifosi italiani.
1: Ma c'è, esatto, quella rossa e nera, partecipiamo noi alla lotteria e la regaliamo a Ringo.
0: Sì, anche... Direi che non è un momento particolarmente fortunato per questi due colori, ma va bene lo stesso perché
1: bisogna prenderla appunto così in modo filosofico e scherzarci su. Sono tranquillamente utilizzabili comunque. Siete ancora in tempo perché l'estrazione avverrà il 3 di giugno, quindi se volete anche andare a fare la spesa con questo meraviglioso. Sono portabili nel senso che davanti sono scollate fino all'ombelico e poi però sono abbastanza sobrie, sono semplicemente zebrate.
0: Allora, sai chi è la indosserebbe in maniera eccellente?
1: Chi?
0: Machine Gun Kelly.

0: Virgin Generation. Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Morrissey, Every Day is Like Sunday. Ma speriamo, speriamo, se voi vi vivete bene la domenica, speriamo che ogni giorno sia come domenica.
1: Non
0: speriamo
1: leopardiana.
0: Che ogni giorno sia come Natale, perché noi vi regaliamo tanta buona nuova musica. C'è stata tutta una campagna un po' così strana dei Greta Van Fleet, che avevano detto: ma non lo so, sai, forse facciamo il momento di dirvi ciao. Ciao con un nuovo singolo.
1: Esatto, ciao da un palco particolare, ovvero sono tornati dopo 2 anni di silenzio sul palco del mitico Bowery Ballroom a Manhattan, un locale piccolo rispetto alle arene a cui ci avevano abituati, con un'organizzazione molto old school, perché non hanno venduto i biglietti online, bisognava presentarsi lì tipo il giorno prima per partecipare al concerto, e tra l'altro trovavi proprio i componenti della band a venderti i biglietti, e quindi insomma un'operazione interessante e divertente. C'erano persone arrivate da qualsiasi parte del pianeta ed era anche interessante, perché se avete presente i Greta Van Fleet sapete che loro sul palco hanno un look particolare, anche nei video li vediamo, infatti c'erano tanti fan vestiti come loro, con le giacche vintage,
0: cosplayer quasi dei Greta
1: sì,
0: Van Fleet.
1: Esatto, glitter, outfit super teatrali, contatto continuo col pubblico anche durante il concerto. A un certo punto il cantante Josh Kiska è addirittura sceso tra la folla distribuendo i fiori a tutti quanti, un signore.
0: Assolutamente sì, li ascoltiamo i Greta Van Fleet con il nuovo singolo Play Your Games.

0: The Offspring, Prettify for a White Guy.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco un po' di aggiornamenti per quello che riguarda le vostre date estive.
3: E non solo, aggiornamenti anche sportivi, dove qui a Virgin Generation.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
13: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
12: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore

0: Quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La

Florence and the Machine, What Kind of Man, era il 2015, passati già più di 10 anni da questo singolo. Ormai lei è un'artista più che affermata anche

0: che nel nostro paese, motivo per il quale, cari amici di Virgin Radio, sarà protagonista di una delle nostre date, quelle ovviamente targate Virgin Radio, nello specifico quella del 3 luglio Ippodromo SNAI San Siro. Il contesto è quello degli I-Days a Milano. È stata annunciata la lineup completa di questa giornata e ci sono degli opener d'eccezione,
1: fantastici davvero, che vanno a completare benissimo quella serata meravigliosa che passeremo insieme. Di chi stiamo parlando? Li avevamo già annunciati prima, i Cliffords, band irlandese, giusto,
0: sì,
1: Andrea, di Cork,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: non sbaglio,
0: sì, sì.
1: E poi, prima di Florence and the Machine, ci saranno i Manic Street Preachers, band storica del rock alternativo britannico. Nel 2025 hanno pubblicato il loro ultimo album, Critical Thinking, trattando temi come la depressione, lo stress, le pressioni dell'epoca social anche. Sono passati tanti anni loro, insomma, da quando hanno debuttato, e hanno sempre trattato di temi sociali, anche politici, e dopo tutti questi anni riescono comunque ad essere ancora molto attuali attraverso la loro musica.
0: Assolutamente sì, sia loro che gli Editors, che tra l'altro, se vogliamo già guardare avanti anche nelle nostre agende, anche loro verranno in Italia, anche loro con Virgin Radio, il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano. Questo è il nuovo singolo, Call It In.

0: Red Hot Chili Peppers, My Friends, 1995, amici di Virgin Radio.
1: E amici di Virgin Radio, è arrivato il momento dell'aggiornamento sportivo, nello specifico parliamo di NBA, momento caldissimo.
0: Ci siamo, un'altra partita da ricordare, quella che si vivrà nella notte di domani, perché alle 2 di domenica, quindi nella notte appunto tra sabato e domenica, ore italiane, Game 7, un'altra gara 7 questa volta, per determinare niente po' di meno che la squadra che andrà a giocarsi le finals contro i New York Knicks, vincitori a est.
1: Quindi la seconda finalista, diciamo.
0: La seconda finalista si gioca in casa dei campioni in carica, degli Oklahoma City Thunder, quelli di Shai Gilgeous-Alexander, che però non hanno avuto vita facile questa notte contro i San Antonio Spurs, la squadra di Victor Wembanyama, che è riuscito nella sua impresa, è tornato alla grande con delle medie e delle realizzazioni incredibili, partita super intensa. Ok, sì, non è riuscita assolutamente a imporsi, e attenzione però, dall'altra parte, quando gioca in casa, la gara 7 non ha mai perso, quindi attenzione, riuscirà San Antonio a ribaltare questa situazione? si avvia forse verso il secondo titolo back to back?
1: Beh, a quanto ci racconti tu, Andrea Rock, l'altra finalista, New York Knicks, giusto?
0: Sì.
1: Pare in formissima, quindi sarà difficile fermarli. È vero che probabilmente magari arriverà in finale perché gioca in casa e per questo, quindi sono un po' più avvantaggiati.
0: Come se non fossero abbastanza avvantaggiati, ma non voglio fare polemica.
1: Ma di chi stai parlando? Scusami, sono
0: Ok, sì, troppi tiri liberi, vabbè, insomma, questa è una questione che poi al bar si discute.
1: Ah, ok, quindi c'è della polemica non solo nel tennis, amici, ma anche nell'NBA. Non andiamo troppo perché purtroppo è finito il tempo e Le Fiore vuole metterci subito il Linkin Park, Castle of Glass.

0: Linkin Park, Castle of Glass.
1: E tra poco su Virgin Radio ascoltiamo insieme il nuovo singolo di Kingfisher. Virgin Generation.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
11: E teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
14: E che sapori, Antonella!
15: Da MD c'è il tutto a 1 euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
20: Ah, però!
19: Quando ti dicono che è misura.
20: Ah, però!
19: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
21: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Long Playing Stories.
23: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
24: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
23: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
22: Virgin Classics 1978.

0: Are You You nel 1978 con un grande classico, amici del rock and roll. Questa è la diretta di Virgin Generation e prima di lasciarci per poi salutarci e ritrovarci lunedì, vi vogliamo regalare un'ultima novità discografica legata un po' a quel paese che porta fortuna al programma.
1: Ovvero l'Irlanda? Fammi indovinare, ci ho preso Andrea? Beh sì, ovviamente. Prima abbiamo parlato di una band che viene da Cork, che ascolteremo prima di Florence and the Machine. Invece Kingfisher arrivano dalla tua amata Limerick, che è collegata a Dolores O'Riordan.
0: Sì,
1: no? Giusto. Perfetto, stanno vivendo un momento gigantesco i Kingfisher, continuano a crescere a una velocità impressionante. Anzi, a proposito, fammi ricordare immediatamente la data
0: annunciata oggi il 21 di novembre al Fabric di Milano. Mamma mia, bella
1: data di Virgin Radio,
0: Virgin Radio, loro informissima, come dicevi giustamente tu, un momento caldissimo per questo trio che è riuscito veramente a costruirsi e a ritagliarsi una nicchia, partendo molto tradizionale e poi aprendosi a sonorità un po' più orizzontali.
1: E devo dire che il nuovo singolo mantiene quello stile molto emotivo, super legato alle radici irlandesi, che li ha fatti conoscere. Lo ascoltiamo immediatamente, Kingfisher, l'ultimo singolo si intitola The Sun Will Never Settle.

0: Kingfisher, The Sun Will Never Settle, il nuovo singolo, la nuova data, tutto questo per chiudere alla grande la settimana di Virgin Generation.
1: Noi torniamo ovviamente come sempre lunedì, vi aspettiamo dalle 18 alle 20, ma la musica su Virgin Radio non si ferma mai, mi raccomando, perché continua con i programmi del weekend con la nostra Viola, la nostra Katie Pass e la nostra Adriana. Passate uno splendido weekend e ringraziamo anche Ale Fiore in regia, oltre ad Andrea Rock.
0: Grazie mille Melissa Greta, questa sera su Virgin Radio speciale dedicata agli Shine Down e al nuovo album, tutto questo per i nostri ascoltatori numero uno. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
2: It's 8 p.m.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
5: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.
5: Effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click.

0: al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: animali allevati senza uso di antibiotici.
1: E quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fineri.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
12: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Shinedown con Ketty Passa.
5: Amiche ed amici di Virgin Radio, buonasera, continuiamo in compagnia della grande musica rock. Io sono Ketty Passa e da adesso faccio insieme a voi questo viaggio di un'ora chiamato Best Rock e dedicato al ritorno trionfale di una delle rock band multiplatino più popolari al mondo, gli Shinedown. Forte di uno degli anni più importanti della loro carriera, il 2025, gli Shinedown sono entrati nella loro nuova era cavalcando un momento senza precedenti ed hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album in studio, 8, disponibile dalla mezzanotte di oggi, 29 maggio, è un lavoro che contiene 18 canzoni, di cui ho avuto il grande piacere di parlare con il cantante ed autore delle canzoni, assieme agli altri componenti della band, Brent Smith.
6: Everything is excellent, perfect. And you?
7: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
5: Ed eccomi pronta a passare un'ora insieme a voi per condividere ogni passo che ci ha portato al momento tanto atteso, l'uscita dell'ottavo album in studio degli Shinedown, che anche grazie al nostro ufficio musica iniziamo ascoltando religiosamente dalla traccia numero 1, At the Bar.

0: così che apre questo album di 18 canzoni degli Shinedown con At The Bottom, un brano che ho avuto il piacere di ascoltare in anteprima come tutto il disco e vi dirò da subito il mio preferito, per tanti motivi che ho elencato a Brent Smith appena abbiamo iniziato a chiacchierare. Gli ho detto che la costruzione del pezzo e quell'utilizzo del piano un po' mi rimandasse ai grandi Queen, quindi gli ho chiesto se avessero dei riferimenti musicali a cui si affidano in fase di scrittura.
1: You know, the unique thing about us is that we swim in a lot of creative oceans, so we're looked at as a rock band, but I look at rock and roll as more of a way of life than a style of music. So there's a lot of different genres that we, those oceans of creativity, we kind of, we're fine swimming in a lot of them.
0: Brent ci ha dato tanti punti di vista legati al loro processo creativo, che trovate sul nostro sito virgilradio.it. Ma qui voglio condividere quel momento che avete appena sentito, in cui ci ha rivelato, con un pizzico di poetica, che la cosa che li rende unici è che loro nuotano in tanti oceani creativi. Quindi dice: sì, siamo una rock band, ma crediamo che il rock and roll sia prima di tutto un modo di essere e di stare al mondo che un genere musicale. Quindi ci sono un sacco di oceani creativi dove ci prendiamo proprio il permesso di nuotare per creare cose che ci piacciono. E io, per aver divulgato questo pensiero, l'ho proprio ringraziato. Andiamo avanti con la traccia numero 2, quella che poi darà il nome ad un grande tour di cui abbiamo parlato durante l'intervista. Ma prima la ascoltiamo. Dance Kid Dance, i Shinedown.

0: Wind Down in diretta su Vergi Radio e questa è 365. Prima ancora abbiamo ascoltato Dance Kid Dance, traccia numero 2 di 8, ma anche della seconda parte di tour che vedrà i Shine Down letteralmente coinvolti sui palchi di mezzo mondo. Ricordandovi che trovate l'intervista integrale sul nostro sito vergiradio.it, ad un certo punto ho chiesto a Brent se ci fosse qualche segreto, qualche anteprima da confidarci e come fosse l'approccio allo staging per questo tour.
1: I don't want to bore your audience with, hey, look, it's expensive, but what I can tell you is that we're bringing you guys and girls all the bells and whistles, so get ready.
0: Brent, in maniera molto simpatica, ci ha detto che non ci sono segreti, che non vuole annoiare l'audience parlando di prezzi o altre cose di questo genere, ma semplicemente di tenerci pronti. Riguardo a 365, invece, che abbiamo appena ascoltato, ho personalmente ringraziato Brent perché con questa canzone hanno trovato un modo unico di parlare del concetto di perdita di qualcuno concentrandosi sulla speranza, su chi rimane, e con l'eleganza di una frase tante cose possono succedere in un anno che ci ricorda che la vita vada vissuta a prescindere.
1: When they pass away as human beings, what we do, I think, is a defense mechanism to support each other as we talk about, I'm so sorry for your loss.
2: Yeah.
1: I can't believe they're gone. Those are the things that are said.
2: Yes.
1: But the reality of that is that person is not actually gone. That person is actually everywhere at that point.
0: Brent ha dato una narrazione di questo brano con una profondità che vi consiglio di ascoltare in versione integrale sul nostro sito, tra cui le parole che avete appena sentito, in cui ammette che noi come esseri umani, quando qualcuno vive una perdita, la prima frase sia mi spiace per la tua perdita, ma la verità è che dovremmo imparare a guardare oltre, perché queste persone rimangono ovunque intorno a noi, anche se fisicamente non ci sono più. E allora continuiamo a goderci il presente e questo nuovo album degli Shinedown ascoltando Young Again.

0: Easy, traccia numero 6 di 8, il nuovo album degli Shinedown che stiamo ascoltando su Virgin Radio a poche ore dall'uscita. Io sono Katy Pass e tra poco torniamo in questo speciale Best Rock con il prossimo brano e nuovi dettagli raccontati proprio da Brent Smith degli Shinedown.
1: Best Rock speciale Shinedown.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
17: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Shinedown.

venerdì 29 maggio e torniamo in diretta su Virgin Radio con Imposter, traccia numero 7 del nuovo album degli Shinedown, che sto avendo il piacere di ascoltare con voi a poche ore dalla sua uscita. Sono Katy Pass e voglio continuare a condividere con mentre scriviamo un album, e quindi siamo concentrati sulla comunicazione, sul fatto che la scrittura di una canzone vada nella stessa direzione, quindi

0: Searchlight è la traccia numero 11 di questa bella maratona che stiamo facendo insieme in diretta su Virgin Radio nello speciale Best Rock di questa sera dedicato agli Shinedown. Sono Katy Passa e continuo a regalarvi piccoli spunti di un'intervista fatta a Brent Smith, cantante della band, che parlando di Searchlight all'interno di un contesto più ampio mi dice questo.
1: From the time he was 16 to the time he was 18, in that 2-year span, there really was a big shift in the types of conversations me and him would have. He all of a sudden was looking at the world differently and asking me questions pretty point blank. I remember one day he just asked me, "Dad, what do you think the meaning of life is?"
0: Yes.
1: And I said, "The meaning of life is to live it."
0: Parlando del figlio, Brent dice che nei 2 anni dai 16 ai 18 ha cambiato molto il modo di parlare con lui ed improvvisamente gli chiede: "Papà, cosa credi che sia il significato della vita?" E lui gli ha risposto: "Il significato della vita è vivere." Risposte importanti che ci portano avanti con l'ascolto degli Shinedown alla traccia numero 12, Bear With Me.

0: Killing Fields, traccia numero 14 di 8, il nuovo album degli Shinedown che stiamo ascoltando su Virgin Radio a poche ore dall'uscita. Io sono Katy Passa, siamo in diretta e tra poco continuiamo in questo speciale Best Rock con gli ultimi brani e nuovi dettagli raccontati proprio da Brent Smith degli Shinedown.
1: Best Rock speciale Shinedown.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Shinedown.

0: torniamo in diretta in questo speciale Best Rock con Wide Open degli Shinedown, traccia numero 16 di questi 18 brani che stiamo ascoltando su Virgin Radio a poche ore dall'uscita di 8. In generale, parlando del nuovo album, ho chiesto a Brent cosa rappresenti a questo punto del loro viaggio come band.
1: The last two albums were conceptual pieces. This album, none of these songs are related to each other. They are all their own story, so it's a bit more of a traditional record. They all belong on the same body of work, but they're all their own character, if you will. And the other thing too is there's 18 songs on the record.
0: Brent ci ha confermato che a questo punto non volevano scrivere un concept album, ma un disco che avesse 18 canzoni tutte con una vita propria, cosa che in effetti emerge in qualsiasi brano ascoltato finora, come Wide Open, che abbiamo appena ascoltato, come la numero 17 di questo disco, che ha un'evidente dichiarazione di intenti già dal titolo, e che ascoltiamo adesso su Virgin Radio. Shinedown, so glad that you

0: secondo pilot, traccia numero 18 dell'album 8 degli Shinedown, si chiude il lavoro della band che in buona parte abbiamo ascoltato insieme in questo speciale Best Rock in diretta su Virgin Radio. Sono Katy Passa e voglio salutarvi con una frase che ho chiesto proprio a Brent Smith di regalarci per definire lo spirito degli Shinedown del 2026. Una sorta di mantra porta fortuna.
1: The sentence I would say is: it's time, so let's go.
0: Brent semplicemente ci dice: è arrivato il momento, andiamo. E noi gli crediamo, perché gli Shinedown sono pronti, vogliono portare questo lavoro con estrema passione in giro per il mondo, e quindi li seguiamo. Vi ricordiamo che trovate l'intervista integrale sul nostro sito virginradio.it, così come questo speciale Best Rock che abbiamo appena vissuto insieme come viaggio di pura condivisione. Io sono Katy Passa e ringrazio Mattia Rossi in regia, l'ufficio musica di Virgin Radio e voi che siete la grande famiglia del rock e state sempre con noi. Buona serata, un abbraccio e mi raccomando, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
2: Virgin Radio, Style Rock.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
18: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
2: Virgin Rock Live.
18: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
2: Virgin Rock Live.
18: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
10: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Umbria Jazz.
14: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
16: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
19: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
20: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
21: Virgin Rock Live.
22: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
21: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozi online.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Dai, racconta.
16: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
16: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
18: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
18: Virgin Rock Live.
19: Right, this one's called Morning Glory.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
2: It's 11 p.m.
1: Virgin Radio. Virgin Radio. Rock, rock, rock. Party, party,
0: party. Il più grande evento rock del weekend.
1: Rock, party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Rock Party, Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore!
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
7: Bravo Carlo, sono venute bene?
6: In realtà no, direi proprio di no.
7: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
6: Flyer Alarm.
7: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
8: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
9: Buono, veramente.
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Veramente?
10: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte, Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
18: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
17: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
18: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
17: Veramente?
18: Arredissima, dove la vita è issima.
19: Arredissima.
20: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
21: Prendiamo due prodotti Luxury
20: e teniamo lo scontrino.
21: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
20: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
22: Matteo!
23: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
24: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
25: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
24: Mi hai detto che ami l'Islanda.
25: Ma vivo in Italia.
24: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
26: Che confusione sarà perché...
27: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
28: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
27: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Long Playing Stories.
11: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
12: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
11: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
11: È mezzanotte.
14: It's midnight.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live, speciale The Who. 25 luglio 2023. Eden Project, Cornovaglia. La band di Pete Townshend e Roger Daltrey si esibisce in questo incredibile scenario insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Un evento suggestivo, capace di unire musica, natura ed arte. Un concerto diventato un fantastico album dal vivo, Live at Eden Project. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Virgin Rock Live, speciale The Who, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva, con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: thing you can say to make me change my mind.
1: Rock Party
2: torna tra poco su
1: Virgin Radio.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Rock Party.
1: Virgin Radio.
0: Rock Party, solo su Virgin Radio. Hey!

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

Rock Party. Anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Rock Party
1: tornano tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Long Playing Stories,
1: un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest, potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: un nuovo rock party vi aspetta domani su
1: Virgin Radio.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.